un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

gli altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Villa Liti, buongiorno. Dici tu, mi perdo, mi dai un promemoria. Stiamo dormendo molto poco in questo periodo. Ci siamo questa settimana prima di andare in ferie, ma siamo qui. Ci siamo
1: ci
0: anche
1: siamo.
0: Dopo un tour de forza e weekend avremo modo di parlarne. Intanto ci piacerebbe sentirvi per un saluto. Ci siete? Buongiorno, sì. Al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con la sigla.

0: animo, animo, ammazzellati di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Dai ragazzi, buongiorno! Mettiamoci un po' d'energia stamattina, sì. Forza, forza! Iniziamo così!
2: Quindi

0: stamattina.
1: Sì, ce l'ho.
0: Che hai fatto tanti salti, ballavi tanto questo fine settimana.
1: Ci siamo divertiti,
0: è vero. Oh, praticamente non ci siamo proprio fermati e siamo contenti però di questo, anche perché poi toccheranno a noi le ferie. Intanto, buongiorno, come state? Potete rispondere a questa domanda? Come è stato il weekend appena trascorso per voi? Per risponderci, vocali o messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042. Ma vogliamo salutare anche il nostro regista Andrea Cimino. Buongiorno Andrea.
0: Ciao Andrea, grazie, preziosissimo. Siamo tornati in diretta da Roma dopo aver fatto questo fine settimana a Rossano dall'Odissea 2000, dove ancora una volta abbiamo incontrato un sacco di ascoltatori che sono passati a salutarci. È sempre bello quando vi incontriamo. Fra l'altro, ogni anno mi meraviglio di più quando andiamo in esterna, perché sembra che riconoscano anche noi. Oh, ma voi siete mattinieri, cioè, quindi quando ci succede per noi, ma veramente anche ci salutate veramente. E quindi quando ci venite a trovare, è vero, è una cosa che ci riempie il cuore di gioia, perché tra l'altro poi quando ci dicono, sai cosa, ma per noi siete famiglia, per noi siete, cioè, conoscono tutto di mattinieri e di kiss, è una cosa che ci fa piacere. Grazie.
1: Molto.
0: Allora, vocali, numero abbiamo ricordato,
1: certo.
0: Tra poco vi sentiamo, l'appello, perché poi la prima parte dopo le ultime notizie è tutta dedicata alle vostre storie. Come va? Che stato d'animo avete? Siete pronti per le ferie? Non ci andrete? Già fate, consumate un po' tutto quello che è il vostro stato d'animo stamattina, insomma ci piacerebbe sentirlo con appunto i vostri messaggi. Intanto iniziamo dall'attualità, quella che leggiamo sui quotidiani questa mattina. Davo un'occhiata veloce, tanta cronaca anche con le vicende legate a quanto accaduto in Val di Susa con la devastazione ai cantieri dell'alta velocità e della linea veloce, insomma, con l'attacco dei black bloc, anzi ora si chiamano hanno tradotto praticamente block nero bloc. Ragazzi, io rido un sorriso amaro, ma hanno devastato praticamente i cantieri in Val di Susa. E poi l'altro argomento riguarda quanto accaduto a Berlino con l'incubo ISIS che torna in Germania, e ancora appunto quello che dicono i PM sulla Val di Susa, la devastazione. Stavo leggendo, insomma, un po' velocemente quelle che sono le ultime notizie. Andiamo per ordine, iniziamo dal Corriere della Sera. È un attacco di Stato, questo è il titolo d'apertura. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. Piantedosi, ministro degli interni, dice: serve unità, la politica prenda le distanze. Identificati 436 no TAV. Poi in taglio basso quanto accaduto in Germania, l'auto sulla folla alla fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano a Berlino. Abdul Bellu voleva unirsi all'ISIS ed era stato arrestato più volte, quindi montano anche le polemiche perché questa persona, magari si sapesse la sua pericolosità, fosse in giro. Sulla Repubblica, a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. La Stampa di Torino, PM Val Susa e devastazione, feriti 124 agenti, identificati 436 antagonisti, il questore è notav, non tolleriamo connivenze. Anche qui Berlino colpita dal cuore, la fotonotizia con le persone che portano i fiori laddove è avvenuto l'attentato che ha causato una vittima e numerosi feriti. Il Messaggero di Roma, Viminale il piano, isolare i violenti, basta connivenze. Fakir, a Bologna niente infiltrazioni al corteo, i PM studiano le foto della

0: insanguinata. Sulla prima il resto del Carlino, Berlino torna all'incubo ISIS, e poi un altro problema che preoccupa in queste ore, gli incendi, numerosi incendi in fuga da Piskich sul Gargano, turisti evacuati via mare. Ma è tutta l'Europa a fare conti con i numerosi incendi, non solo Italia ma anche Spagna e Francia. Su Il Giornale notavo 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, poi la Jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li vuole uccidere, chi li stermina, scrive Il Giornale. Anche qui Libero sveglia compagni, è l'Islam che odia i gay. Sulla prima del Sole 24 ore, indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il Sud resta indietro sull'indice di sportività. Poi sulla prima del Mattino, Notab, 1 milione di danni. Ma c'è tanto sport sulle prime pagine dei quotidiani, ma anche ovviamente per approfondire andiamo su quelli sportivi. Per la vicenda CT, Maldini pronto a lasciare, Pirlo fuori, il direttore tecnico potrebbe dire addio, altro colpo di scena nella ricerca del nuovo CT dell'Italia, Paolo vede Malagò, vuol difendere la scelta fino alla fine. E devo dire, inizia male, ma molto male, questa avventura della nuova FIGC. Si partiva con tanta speranza con appunto Malagò, tanto fatto bene al CONI, con la scelta di un nome importante come Maldini e quell'altro di l'altra di Leonardo. Però cioè, riflettiamoci un attimo, ci avete fatto caso? Cioè, fanno un'ultima conferenza stampa, no? Puntiamo sì. Alla grande, puntiamo sui migliori, puntiamo su... addirittura ci dicono che hanno sentito Ancelotti, ma si spera in Guardiola. Ebbene, non c'è né Guardiola né Ancelotti e andiamo su Pirlo? Punto di domanda, quanto grande quanto la casa, che è stato un grande campione in campo, ma come allenatore il curriculum, bisogna dire, non dico che è scarso, ma non è di quelli che ti fanno... dire sì, che grande scelta, insomma. E comunque vabbè, e poi viene fuori la polemica sullo sponsor russo, ma questo credo sia la cosa migliore, secondo me, non, parere mio personale, non sembra essere il profilo ideale, insomma, ci aspettavamo, cioè tu mi dici Guardiola, Ancelotti e poi scendi su Pirlo, insomma è una bella discesa. E poi io trovo sia un po', mi permetto un commento inaccettabile, anche l'out di Maldini che dice o Pirlo me ne vado, cioè fossi Malagò accomodati, ci abbiamo provato, ma vai a casa, mi dispiace, ma insomma è inaccettabile un out di questo tipo. Vedremo cosa accadrà. Sul Corriere dello Sport, scatta l'allarme, tra 27 giorni d'esordio in campo a Frosinone, mancano ancora il portiere, il 9, quale Juve, Dibu e Colo in ritiro, Spalletti mette fretta, quindi si apre col calcio mercato. In taglio basso, Pirlo cresce il fronte del no, Maldini e Leonardo valutano anche il passo indietro, oggi la riunione con Malagò. Su Tutto Sport, caos totale. Tutto Sport riassume bene la vicenda nazionale, perché caos totale, la candidatura CT di Pirlo travolta dalle polemiche e difesa strenuamente da Maldini, che potrebbe anche rimettersi, è ancora in piedi e oggi potrebbe arrivare la nomina ufficiale, ma c'è da sciogliere il nodo russo. Mancini, Conte e Pioli restano sullo sfondo. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno a tutti, siete pronti? Inizia questa nuova settimana, noi e voi siamo i mattinieri di Kiss Kiss.

0: The Black Eyed Peas su Radio Kiss Kiss Mattinieri. Buongiorno. Buongiorno Laliti, saluta Simona,
1: Buongiorno Simona.
0: Sei stata bene in costume, ti hanno visto, hai fatto la prova costume. Io ho messo tutto sui social, ragazzi, siete curiosi? Fammi vedere se c'è ancora sulla mia pagina social. Aspetta che controllo.
1: Non c'è più,
0: che
1: meno
0: peccato,
1: male,
0: la
1: non
0: riposto.
1: C'è più.
0: No, volevo ripostarla, aspetta.
1: Ma non ripostare nulla.
0: Perché ho fatto fare la prova costume alla Leti.
1: Ma non devi ripostare nulla.
0: No, niente, volevo ripostare perché allora
1: non te lo permetto.
0: No, spiego, siccome siamo stati a Rossano in diretta all'acquaparco di Sia 2000, iniziamo noi a raccontarvi, ecco, il weekend nostro, poi tocca a voi, come è andato, cosa prevede anche questa giornata, questa settimana. Dicevo, tra le altre cose, siamo riusciti a fare io il primo bagno della stagione, finita la diretta. Proviamo a fare un tuffo qui nel bellissimo Marionio di Rossano e ce l'ho fatta. Ho fatto la prova costume, la mia, devo dire, superata brillantemente, visto che fisico la Leti.
1: Sì, ma l'ho visto, sai.
0: Devo dire quella di Leti.
1: Sembravi un sirenetto.
0: Quella di Leti come prova costume è andata meglio. E allora, aspetta, l'avevo messa sulla mia pagina social, Max Poli su Instagram. Se volete seguitemi, seguite anche la Leti. Ma seguite soprattutto Kiss, ci mancherebbe. Aspetta, però la posto.
1: Perché, che cosa devi postare?
0: Voglio far vedere come hai superato la prova costume.
1: No, basta. Già ecco, c'è qua. Stata per 24 ore. Basta così, dai.
0: L'ho messa e quindi potete vederla se siete curiosi. Però era per dire che è stato un momento bello di questo fine settimana, no? Che io e Benedetta il Fusino, che era lì con noi, la nostra regista in esterna, abbiamo apprezzato il tuo fisico da...
1: Da
0: madre natura, no?
1: Sì, giusto da madre natura, guarda.
0: Pronto, Silvia?
2: Buongiorno. Si va a lavorare come tutte le mattine, d'altronde. La pacchia è finita, la domenica è già passata.
0: No.
2: Un abbraccio.
0: Ah, ecco, solo la domenica. Silvia da Como, che salutiamo. Ciao Silvia. Carmine, com'è, la vedi la questione commissario tecnico?
3: Ciao Max, sono Carmine da Taranto.
1: Ciao Carmine.
3: Da milanista dico, Maldini che se ne può andare, con Pirlo non andiamo più da nessuna parte. A parte che hanno detto che ci vogliono 8 anni. Per rimetterci in corsa, quindi praticamente i prossimi 2 mondiali, i prossimi 2 europei non ci dovremmo essere. Andate via!
0: Ecco, non partono con i migliori auspici, certo, però dire.
1: Senza mezzi termini.
0: Dire siamo arrivati noi, si aggiusta tutto, io lo capisco, non possono dirlo. Però 8 anni, effettivamente, un progetto lungimirante, ma un po' troppo a lungo termine, mettiamo. Ma non ha torto su questo. Elena, buongiorno.
4: Buongiorno Mattinieri. Ciao. Elena dalla provincia di Napoli. Primo turno in Stellantis. Ho solo 2 ore di sonno all'attivo, ma sono super carica perché ieri mio figlio ha inaugurato la sua attività, un bar. C'è stata una bellissima festa, è andato tutto benissimo e gli posso augurare solo il meglio.
0: Glielo auguriamo anche noi. Michele, buongiorno.
5: Buongiorno Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Laleti. Michele, ciao. Sotto la pioggerellina da Nocera che va alla Stellantis di Prato la Serra. 4 giorni e si va in ferie.
1: Forza, un ultimo sforzo.
5: Animo.
0: Vediamo in lontananza. Vediamo in lontananza le ferie, più che altro. C'è chi già sta andando questa mattina verso le ferie.
6: Forte, Kiss. Siamo in viaggio per l'aeroporto di Roma da Bologna. Ce ne andiamo a Lampedusa. Buone ferie.
0: Ma che bella Lampedusa. Sì. Ultimamente mi torna sempre. Ho invitato una persona a Lampedusa. Ho detto, no, che me frega a me di Lampedusa.
1: Ma vai da solo a Lampedusa, no?
0: Walter.
7: Buongiorno, Max. Buongiorno, Leti. Un saluto da Walter da Conca della Campania Caserta.
0: Che dici?
7: Forse per me questa mattina è l'ultimo giorno di lavoro.
0: Che
7: staremo
0: senso?
7: A vedere.
1: Animo.
0: Ma quando ci dite ultimo giorno, può essere la pensione o può essere semplicemente vado in ferie oppure stanno per licenziarmi? Che ne
1: no,
0: so,
1: vabbè, speriamo le prime due.
0: Dai, una delle prime due, dai.
8: Mattinieri belli, buongiorno, Ermita da Pescara.
1: Ciao.
8: Max, anche a me stamattina il primo pensiero era Pirlo. Poi dopo, durante il tragitto per il lavoro, ho visto i gasoli 2,20 euro.
0: Mamma mia, ragazzi.
8: E ho cambiato il primo pensiero.
0: Allora.
8: Comunque sia, animo.
0: Allora, guarda, sul gasolio 2,20 euro. Ne ho constatato anche di più questo fine settimana, come abbiamo detto siamo stati a Rossano e ho dovuto mettere due volte il pieno alla macchina, perché praticamente una volta non mi è bastato, una volta riuscivo a farci quasi andata e ritorno da Roma a Rossano, questa volta non mi è bastato proprio perché per il caro benzina micidiale, ragazzi, mamma mia, e quindi stavo cioè, ho notato che abbiamo pagato in realtà 2,20 euro, ha detto lui, in autostrada molto di più, 2,38 euro, 2,40 euro addirittura in modalità self, non servito, sì, attenzione, quindi
1: perché servito è ancora di più, poi
0: veramente importante. Allora, però leggevo che intanto stamattina il governo lavora sul decreto benzina, il gasolio non potrà mai salire oltre 2 euro, sconti di 24 centesimi in arrivo, una riduzione per riportare il diesel al di sotto della soglia ritenuta critica, appunto quella dei 2 euro. Per le coperture c'è chi spinge per agire sulle entrate che riguardano le sigarette, i monopoli di Stato, perché poi per ogni provvedimento che fai ci vogliono le coperture, quindi potrebbero, sì, arrivare da lì. Vedremo che cosa fa, deciderà il governo. E devo dire, aspetta, che si spera in questo calo, perché purtroppo i conflitti nel mondo, soprattutto quello iraniano, con la chiusura dello stretto di Hormuz, non ci aiutano affatto, e quindi siamo veramente tutto diventa complicato, sì, la benzina continua a salire. Siamo pronti a sentirvi ancora tra poco, storie da mattinieri al nostro numero
1: 347 490 0042.
9: I tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo!
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Kiss Kiss. I'm a La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: My Soul, la canzone di Bruno Mars nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, animo, animo. Dai che ce la possiamo fare, a lunedì è sempre un po' complicato, ci vuole sempre un po' di ce la posso fare, tutti i nostri slogan che abbiamo noi mattinieri servono a esorcizzare, allontanare diciamo il magone, c'è di chi per esempio, vedi, stavo leggendo un po' gli stati d'animo, non dei nostri ascoltatori, tra chi dice io vacanze già fatte purtroppo e chi vacanze non le farà perché non può permetterselo o per altri motivi, e insomma questo è un po' lo stato d'animo. Poi devo dire, in tanti state commentando come ci piace in questa prima parte fare e tutti i fatti d'attualità, no? Per esempio l'argomento commissario tecnico tiene banco, ci sono anche un po' di commenti su quanto avvenuto purtroppo in Val di Susa, noi lo ricordiamo perché avesse acceso la radio da poco o per chi fosse un nuovo ascoltatore, ci auguriamo ce ne siano sempre tanti, e apriamo sempre con le prime pagine dei giornali, quindi leggiamo le ultimissime e ci stanno anche i vostri commenti. Per esempio Mau da Bergamo, buongiorno.
1: Ciao Mau.
2: Ciao Mau, ciao Leti, sono Mau da Bergamo, vado verso il lavoro, saluto tutti i mattinieri e volevo dire ai 450 notav identificati che paghino i danni che hanno procurato. Ciao a tutti, animo, animo,
1: animo.
0: Oltre 1 milione di euro di danni, però quelli quantificati solo su un cantiere, bisogna vedere sugli altri quanti sono i danni, e poi ripeto, tanti agenti feriti.
3: Mantinieri, buongiorno. Angelo. Buongiorno Max, buongiorno Lady, Angelo da Bosco Reale. Andiamo in fabbrica per il primo turno. E niente Max, ascoltato un po' le notizie che hai dato tu dai giornali, mi viene solo da pensare, ma che in che paese viviamo? In che paese viviamo?
0: In un paese meraviglioso che però dovremmo trattare un po' meglio, mettiamola così.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Come sempre ci accompagnate in queste due ore.
0: Ciao. Da...
4: sì. Mentre andiamo al lavoro. Io adesso faccio il camionista, quindi mentre faccio il mio viaggio, animo, animo,
1: animo.
0: Ciao, saluto. Ciao
5: Luca. A tutti, buongiorno mattinieri, Luca da Napoli. Ragazzi, il mio lavoro, faccio la guardia giurata, quindi sto per smontare il turno e purtroppo, avendo cominciato da poco, fede è zero. Quindi
0: non è maturato.
5: Purtroppo, come si suol dire, faremo la botta quest'estate.
0: Dai che ce la fai, Manuela.
6: Pronto? Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno, sono Manuela. Vi avevo detto che avevo preso la fascia di Miss Mamma. Ecco qui la fottina. Peccato che non potrò partecipare alle regionali, quindi rappresentare la Sardegna.
0: Dai, però complimenti, che bella mamma che sei. Brava Manuela, ci ha mandato la foto. Ti piace? Vuoi fare un commento su Manuela?
1: Bella Manuela, mi piace tantissimo.
0: Poi, non lo so, in Sardegna siete tutte bellissime. Cioè,
1: è vero, le sarde sono belle.
0: Se penso alla Canalis, che ne so, la Palmas e così via, tutte belle sono. Beh, anche tu, appunto. Vai,
1: molto.
0: Pronto.
1: Chi
7: è? Di Pasquale dell'Ocrotondo.
1: Ciao.
7: Direzione lavoro. Giornata umida qua stamattina. Riguardo CT, guarda, ormai non si capisce più niente. Io ho visto Mister Mancini riguardo il matrimonio di Donnarumma, l'ho visto bello in forma.
0: Ah sì, al matrimonio ballava bene, saltava bene. No, ma ora il CT scelto è Pirlo, bisogna vedere cosa accade con la polemica che riguarda la sua collaborazione con un'agenzia russa di scommesse sportive. Lui ieri ha esternato Pirlo, sui social ha detto: la mia è solo una collaborazione sportiva e commerciale, l'amore per l'Italia non dipende da un incarico, tra le altre cose. Quindi ha avuto questo sfogo social, vedremo. Tonino anche sull'Italia.
8: Buongiorno Max. Buongiorno Leti. Ciao. Sempre il vostro amico Tonino. E niente, che dire, questa nazionale abbiamo iniziato proprio col botto, mesa che resteremo a casa pure per altri 4 anni.
1: No dai, su,
8: speriamo di no.
1: Dai,
8: buona giornata.
1: Dai.
0: No, ma forse quello è il problema, c'è da rinnovare, comunque non è un'impresa facile, questo è vero, un movimento calcistico totalmente da zero, bisogna rinnovarlo tutto, no?
1: Però,
0: a partire dai giovani. Però
1: un pochino di fiducia,
0: la speranza di andare agli europei e poi ai mondiali c'è, non è questo il problema. Il problema è che adesso si era partiti con: oddio, che bello, le migliori cose, ma che bello, Malagò con un rinnovamento, con Maldini e con Leonardo, poi, ma sai, stiamo sentendo Guardiola, addirittura anche Ancelotti, quindi cavolo, i due allenatori più vincenti, poi abbiamo scelto Pirlo. Dai, no, ma non per Pirlo, magari, cioè, ma capito? Magari, passi da allenatori che hanno vinto decine di trofei in ogni dove, e Pirlo che anzi è andato piuttosto male come allenatore, quello ci ha lasciato perplesso.

0: Friends, la canzone di Robbie Williams dei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Certo, ci pensa la Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max.
0: Le seleziona la Leti sapientemente, vuoi darci qualche anticipazione la Leti?
2: No, dico solo che sono tre.
0: Le notizie di secondo piano, sottotitolo le notizie che ti sei perso.
2: Certo.
0: Allora,
2: vai.
0: I piccoli teatri italiani diventano patrimonio dell'umanità UNESCO, UNESCO che ha riconosciuto dunque i teatri condominiali italiani, piccoli gioielli costruiti soprattutto tra 700 e 800 grazie alla collaborazione tra istituzioni e famiglie private. Sono sale spesso nascoste, non nei centri storici, nate, anzi quando gruppi di cittadini che cosa facevano? Acquistavano, gestivano insieme i palchi quasi come un condominio, da qua teatri condominiali, no? Un condominio dedicato alla cultura. Il riconoscimento porta a 62 i siti italiani iscritti nella lista del patrimonio mondiale, premia anche numerosi teatri delle Marche colpiti dal terremoto del 2016. Che belli teatri condominiali, ne ho visitati due in passato, ma sono veramente belli. E poi proprio il concetto, no? Tenevamo sto spazio nel condominio, ne abbiamo fatto un teatro, nascevano così, luoghi di cultura, si parlava di libri, si presentavano cose, si facevano rappresentazioni, ne hanno fatto la storia italiana, la cultura italiana. Altra notizia, gli smartphone, secondo gli scienziati, il cosiddetto texting thumb non indica una singola malattia, ma una serie di dolori e infiammazioni provocati dai movimenti ripetitivi con cui scorriamo, scriviamo e teniamo lo smartphone in mano. Cioè, i telefoni stanno cambiando l'autonomia delle nostre, l'anatomia delle nostre mani.
2: Certo, è vero.
0: Cioè, le mani stanno cambiando a causa di queste abitudini. E quindi gli scienziati consigliano di alternare le mani, usare più dita, non usare sempre la mano sinistra o destra, alternarle, evitare di stringere troppo il dispositivo e fare pause frequenti. È una di quelle piccole conseguenze fisiche che raccontano quanto lo smartphone si è entrato nella nostra vita, non ha modificato soltanto noi il modo con cui comunichiamo, ma anche i gesti che ripetiamo migliaia di volte al giorno.
2: Posso dare anche un altro consiglio? State un pochino su con il collo, perché sennò viene anche la gobbetta lì al collo, perché siete sempre piegati. Appunto.
0: Non sono le trazioni, mi
2: appunto.
0: Va bene, perfetto, dobbiamo andare, mi sa.
2: Non ce l'hai fatta.
0: No, non ce l'ho fatta perché già siamo in ritardo, cavolo, va bene. Mi dica che questa da contratto devi annunciarla tu. Però intanto vi ricordiamo che tra poco torniamo a sentirvi. In arrivo anche l'oroscopo dei mattinieri. Scopriamo tra poco i tre segni più fortunati del giorno. E anche questa data cosa ci ricorda con il calendario dei mattinieri. Adesso una novità.
2: Lorenzo Lupo con Niente.

0: sesso col buon umore. Bam! I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce. Kiss Kiss.

0: Dracula c'entra molto, qua c'è chi succhia il sangue. No, il senso metaforico, no? E che con le tasse, con le spese, c'è chi ci succhia il sangue, ci stanno dicendo molti ascoltatori. Molti si riferiscono chiaramente al caro benzina, al caro carburanti che continua a funestare il nostro paese, tutta Europa, il mondo in realtà. Allora, ci sono un po' di messaggi, volevo sentire il nostro ascoltatore. Vai.
1: Vai. Buongiorno Leti, sono Tommaso da Ostanovo. Sono un vigilante non armato. Volevo dare una risposta oppure fare una domanda riguardante il gasolio. Ma al posto di stare a pensare ai mondiali, a robe varie, CT, perché onestamente parere mio personale non mi interessa proprio niente, visto la situazione critica che ci troviamo adesso nel nostro paese,
0: sul carburante, dove
1: stiamo con il gasolio a 2,30 euro, invece dalle altre parti ci stanno 1,50 euro, 1,60 euro, 1,70, 1,30.
0: Vabbè, dipende dove. Attenzione, allora, visto che ci dai lo spunto, situazione carburanti preoccupanti in tutto il mondo, ma attualmente, non lo dico io, prendo la classifica del Global Petrol Prices, cioè la fonte ufficiale dove viene quotato il prezzo anche alla pompa, l'Italia in questo momento è decima in fatto di... è comunque prezzo caro, ma per intenderci, i prezzi più cari in Europa sono in Danimarca 2,72 euro, Paesi Bassi 2,63 euro, Finlandia 2,44 euro, Germania paga più di noi, la media è del gasolio alla pompa 2,45 euro, la Norvegia 2,38 euro, la Svizzera 2,30 euro, la Grecia 2,25 euro, Francia 2,25 euro, Portogallo 2,24 euro, Italia 2,20 euro di media. Quindi diciamo, non siamo quelli più cari, siamo al decimo posto, comunque cari,
2: sì.
0: C'è dubbio, ma non siamo, diciamo,
2: tra le prime
0: diciamo tra i più cari in Europa. Quindi, come vedete, il costo del carburante alto riguarda tutti, perché una cosa che dobbiamo chiarire, di destra, di sinistra, di centro, non sono i governi a decidere i prezzi dei carburanti, ricordiamocelo, i governi pesano certo per le tasse sui carburanti e le accise in Italia sono tantissime. Poi ridurre le accise non fa sempre bene, perché anzi non fa bene, perché aiuti anche i ricchi, non aiuti chi ha difficoltà a mettere la benzina, anche i poveri, no? Noi poveri, noi comuni mortali, aiuti quelli che sono più ricchi, che se ne fregano di spendere 2,20 euro o di spendere 1,50 euro, loro non cambia niente fare il pieno. In questo modo aiuti anche queste persone qui. Bisognerebbe forse fare provvedimenti più ad hoc per chi ha difficoltà a mettere i carburanti, su questo siamo d'accordo. Però ricordate un'altra cosa: non sono i governi a decidere i prezzi di qualunque paese, non dell'Italia, di tutto il mondo. Il petrolio ha le sue quotazioni, il Brent ha le varie quotazioni, e ripeto, i governi pesano sì per le tasse sui carburanti, su quello si dovrebbe intervenire, però insomma strutturalmente, non una tantum. Vedremo come andrà. In ogni caso, grazie per i vostri messaggi, ci torniamo e tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi su Radio Kiss Kiss.
3: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Ernia con Berlino su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ma ce lo dice lei, la Leti. Leti, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Siete con i mattinieri di Kiss Kiss, questo è il nostro oroscopo, tra i segni zodiacali più fortunati,
2: sì,
0: di oggi. Terza posizione, per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli, la fortuna passerà attraverso collaborazioni e rapporti positivi, con incontri e alleanze che vi apriranno porte inaspettate.
0: Bene, al secondo posto, quale segno troviamo?
2: Il segno dello scorpione. Coraggio, intuizione, determinazione vi aiuteranno a prendere decisioni importanti ed affrontare con successo nuove sfide.
0: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di questo lunedì è
2: il segno del leone. Energia, entusiasmo e creatività vi metteranno in primo piano, rendendo più facile ottenere risultati e cogliere opportunità.
0: Allora, il momento del riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei gemelli, in seconda posizione il segno dello scorpione, in prima posizione il segno del leone.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccola qui, la Leti, pronta. Oh, sei di nuovo qui, brava.
2: Sì, sono qui,
0: brava,
2: eccomi.
0: Leti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dai mattinieri, questa Radio Kiss Kiss. Cosa ci ricorda questo giorno, questa data per essere precisi? 27 di luglio.
2: Iniziamo dai santi del giorno: San Pantaleone e San Celestino.
0: Bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Il 27 luglio del 1940 il personaggio di Bugs Bunny fa il suo debutto ufficiale nel cartone animato World Air.
0: Bello Bugs Bunny, adoro,
2: sì,
0: mi è simpatico. Poi vai.
2: Nel 2012 si aprono ufficialmente i Giochi Olimpici di Londra 2012.
0: Che tante soddisfazioni ha dato questo, quei giochi, tante soddisfazioni, sì, diede ai nostri campioni, ai campioni azzurri. Poi vai.
2: Nel 2018 si verifica l'eclissi lunare più lunga del ventunesimo secolo.
0: Bello, suggestiva anche.
2: Molto. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1835 Giosuè Carducci, primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura.
0: Bene.
2: Il 27 luglio del 1939 nasceva Peppino Di Capri. Oggi avrebbe compiuto 87 anni.
0: Grande Peppino.

0: grande, meraviglioso,
1: purtroppo è scomparso pochi giorni fa, no? Lo scorso 11 luglio. Andiamo avanti, vai.
2: Auguri a Maria Grazia Cucinotta, l'attrice italiana compie oggi 58 anni.
1: Bene.
2: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1995, con un singolo estratto dall'album Spirito Divino, Zucchero conquista le vette delle classifiche italiane con la canzone Per colpa di chi? Per colpa di chi?

0: attacco finale. Vai in time, one time, vai, vai, vai, vai, vai. Mamma mia, grazie Lanetti, ci hai fatto fare un bel viaggio indietro nel tempo e noi lo facciamo ancora adesso con la musica più bella e con i nostri story kiss. Intanto ci prepariamo ad una nuova ora insieme dove vi chiamiamo all'appello del lunedì con un hashtag ce la posso fare, ci automotivatevi, si va al lavoro anche questa settimana e giustamente prima delle ferie, ci auguriamo per molti. Chi li ha già fatte deve andare a prescindere, chi non le fa proprio pazienza, dai, raccontateci il vostro stato d'animo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Chicago, Art Say I'm Sorry.

0: dal 1982, 44 anni di canzoni.
1: Che bella!
0: Di canzoni, vai! Peter Sarah, che per tutti è Peter Cetara. Chicago, I'll to say I'm sorry. Sono le 6:01 di questo lunedì 27 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento al nostro regista.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Allora, insieme come sempre tra le 5 e le 7, pronti, seconda ora, c'è il momento della raffica, il vostro ce la posso fare del lunedì. Salutate tutti, ecco, gli ascoltatori che appartengono alla vostra categoria di mattinieri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tu sei piena di rinnovato entusiasmo stamattina, Leti. Perché ti sento un po' giù, dice. Anche...
1: Sono un pochino stanca, sono onesta. Però
0: sei andata a ballare,
1: dai.
0: Ti credo, va bene.
1: Capito, sì.
0: Ripartiamo alla musica più bella. Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Vai! Yeah.

0: credo
1: andato
0: bene,
1: a allenare il Brasile,
0: bene.
1: Lei dal Brasile viene a allenare in Italia.
2: Non fa una piega, non fa una esatto. piega.
1: Allora, 347-490-0042. Lo ripeto, 347-490-0042. Mandateci un vocale con messaggio secco. Ci dite il vostro nome e chi vorreste che fosse l'allenatore. Secondo voi, chi è quello bravo italiano che l'Italia dovrebbe tenere presente affinché diventasse allenatore della nostra nazionale?
2: Andreste su un nome giovane, per esempio anche su quello di Pirlo, oppure su un esperto un po' più...
1: Senza scrivere cacate, tipo Lino Banfi, non stiamo scherzando, vi stiamo facendo una domanda seria.
2: Domanda seria.
1: Insomma, ci piace l'idea di sentire, di vedere gli italiani chi vedrebbero in questo momento come allenatore della... nazionale.
2: Dai,
1: italiana.
2: Aspettiamo i vostri commenti, ma soprattutto i vostri messaggi vocali al nostro numero di WhatsApp. Intanto andiamo sotto la doccia.

0: In the shallow.
1: Ogni volta che penso a loro due insieme, mi viene voglia di sapere se c'è stato o non c'è stato il flirt tra Lady Gaga e Bradley Cooper.
2: Madonna mia,
1: troppa complicità, pathos.
2: Questa donna è di un pettegolezzo, è costruita dal pettegolezzo, mamma mia.

0: bella questa canzone di Gaga e Bradley Cooper, intorno a Shallow, è stata la colonna sonora di un film che in qualche modo ha fatto innamorare o disinnamorare tante coppie.
1: Bella, bella, perché poi tra loro c'è questo sentimento,
0: questo feeling,
1: anche se solo, come dire, recitato, ma non credo. Però bella, sì. Star is Born,
0: Star
1: il film
0: is Born
1: in questione.
0: Il film è platonico, diciamo. Sembra sia stato platonico, poi non sappiamo.
1: Vabbè.

0: Sì, le domande di Adriana sono se l'è fatto, non se l'è fatto, se non stava parlando di questo.
1: No,
0: privata,
1: se c'è stato un flirt.
0: Deve sapere se se l'è fatto, se non se l'è fatto.
1: All'epoca,
0: come se l'è fa, esatto.
1: All'epoca dei fatti lui era fidanzato con Irina Sheik. Quindi vabbè.
0: Va bene, comunque, andiamo avanti.
1: Stare.
0: Sentiamo gli italiani chi vorrebbero, chi vedrebbero come CT della nazionale italiana. Prego, sentiamo.
2: Buongiorno, Vilma da Bologna, io vorrei Mancini.
0: Mancini
2: abbiamo
0: vorrebbe...
2: anche già vinto.
0: Abbiamo già vinto con lui l'europeo, è vero, ha ragione, un'altra prova gliela daremo.
3: Buongiorno, l'allenatore adatto già c'è, si chiama Silvio Baldini.
0: Silvio Baldini.
3: Profondo e unico conoscitore del settore, di tutti i settori giovanili italiani.
0: Ah, vedi? Baldini, okay. Sì, perché era l'allenatore dell'Under 21.
4: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
4: Io darei fiducia a Paolo Maldini e a Leonardo con Pirlo.
0: Ah, lui darebbe fiducia a Maldini.
1: Posso dire che un po' anche io mi
0: anche
1: associo a Maldini, sì.
5: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Io sostengo Claudio Ranieri perché è un grande CT.
0: Claudio Ranieri, okay. È andato a pescare, diciamo.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
6: Io in questo Davide da Bologna. Io in
0: ciao,
6: questo
0: Davide.
6: Momento, se penso alla nazionale, mi viene lo schifo. Comunque, uno che può dare una mano, secondo me, è Antonio Conte.
0: Antonio Conte. Anche lui, diciamo, in lizza, è stato per un po' di tempo. Poi sembrava fuoriuscito, ma adesso con la storia di Pirlo, chissà.
7: Conte tutta la vita, Giorgio da Lecce.
0: Giorgio da Lecce, vota Conte.
1: Te,
0: che
1: è
0: leggese.
8: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Simone Inzaghi.
0: Simone Inzaghi.
1: Ok, ok.
0: Ah, vedi? Anche.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
9: Ciao Alessandro da San Severo.
0: Alessandro.
9: A me piacerebbe vedere come CT della nazionale Gigi Buffon.
0: Gigi Buffon che ha collaborato con la nazionale, ma non si è mai pensato di
1: non è mai saltato,
0: diciamo,
1: fuori il suo nome per questo.
0: Faccia proprio l'allenatore.
9: No,
10: Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
10: Per me l'allenatore che oggi potrebbe fare la differenza in Italia sarebbe Vincenzo Italiano.
0: Vincenzo Italiano,
1: okay,
0: che è andato al Besiktas in Turchia adesso.
11: Marco da Modena.
0: Sì.
11: Io voto Baldini.
0: Baldini, anche lui, che mi sembra quello più votato anche nei messaggi di testo, fino
12: a tutti, secondo me. Questo momento potrebbe essere Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio non è un allenatore, quindi non potrebbe essere.
1: Però idealmente ci sta che si possa puntare a lui.
13: Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
13: Per me Tonino Conte.
0: Antonio Conte. Vedi,
1: okay,
0: anche lui votato.
14: Ciao Radio Kiss Kiss. Io opterei per un perfetto sconosciuto a molti, ma un valido e tenace sportivo, che è Alessandro Lupi.
0: Alessandro Lupi?
1: Mm-hmm.
0: Io non so chi sia, manco io, sconosciuto anche a me.
15: Buongiorno Giuseppe da Lucera, Roberto De Zerbi, non
0: De
15: sarebbe
0: Zerbi.
15: Scelta migliore.
0: De Zerbi è un buon allenatore,
1: okay,
0: assolutamente sì. Adriana sta cercando Lupi.
1: Sì, sì.
0: Allenatore, sì.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io come allenatore della nazionale vedrei bene un giovane come Daniele De Rossi.
0: Daniele De Rossi, eh?
1: Un
0: che
1: giovane,
0: ha già fatto.
17: Ciao,
1: okay,
17: sono Michele. Io come allenatore dell'Italia vedrei come coppia Totti Del Piero.
0: Totti Del Piero.
17: Solo così potremmo vincere i mondiali.
0: Una coppia di allenatori.
1: Però ci Totti piace,
0: è bella questa idea.
1: Bella,
0: sì,
1: questo
0: no?
1: Duo è forte.
0: Beh, certo.
1: Totti Del Piero.
18: Ciao ragazzi, sono Stefano di Ancona. Per quanto a me stia antipatico, però penso che Gasperini sia l'allenatore giusto.
0: Beh, Gasperini, e che gli vuoi dire? E che gli vuoi dire a Gasperini? È un
1: Alessandro
0: grande allenatore.
1: Lupi, Pippo, qui mi dà giornalista professionista, quindi ha lavorato nell'ambito dello sport.
0: Non c'è un giornalista, non c'è una carriera da allenatore.
1: Ricopre ruoli da conduttore, principalmente.
0: Secondo
1: no?
0: me è una. E chi è Alessandro Lupi? È un
1: allora,
0: altro.
1: Qui mi dà questo.
0: Va
1: però,
0: bene, andiamo avanti con
1: giusto
0: i messaggi
1: per capire,
0: dei nostri
1: per
0: ascoltatori che stanno arrivando al 347-490-0042. Siete veramente tantissimi, grazie.
19: Se non dovesse essere Pirlo l'allenatore della nazionale, io ci vedrei bene Raffaele Palladino.
0: Palladino
19: alla fine ha dimostrato di saper allenare bene sia con la Fiorentina che con l'Atalanta, quindi potrebbe avere
0: poi però
19: una possibilità. È giovane e si potrebbe dare una possibilità.
0: Palladino, okay, secondo me c'ha il vizio dell'andarsene. Mentre sta, se ne va. L'ha fatto con la Fiorentina, l'ha fatto con l'Atalanta, se ne va. Lascia. Va.
8: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Mi chiamo Roberto.
1: Sì, sì.
8: Io
1: buongiorno.
8: Ho un pensiero da un po' di tempo che possa essere. Cioè, il mio candidato preferito a questo punto potrebbe essere Mancini, che già
20: ci ha dato delle gioie, mm-hmm. o a quel punto uno che faceva parte del suo staff, perché comunque è un allenatore e che ha dei risultati, che è Daniele, sì. De Rossi.
0: Siamo d'accordo.
1: De Rossi.
0: Allora, Alessandro Lupi, allenatore di calcio professionista, ex giocatore, capo allenatore dell'Under 19
1: del Monza.
0: Monza.
1: Okay.
0: Vabbè, sono un po' troppo così per metterlo sulla nazionale.
21: Buongiorno, no. Pippo Adriana, l'ho con la me.
1: Buongiorno.
21: Per me Conte.
0: Conte.
14: Ciao, ciao Rocco. Per te, okay. Io opterei per Fabio Cannavaro.
0: Fabio Cannavaro. Okay. È andato a allenare pure in Cina, lo ricordiamo.
22: Francesco, chiamo dalla Svizzera.
1: Ciao Francesco.
22: Per me il CT deve essere Baldini, perché conosce tutti i giovani.
0: È vero, Baldini.
22: De Rossi per il suo carisma.
0: O De Rossi per il suo carisma.
1: Okay.
22: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Ciao. Io
1: buongiorno.
22: Vedrei bene Gattuso, perché ha fatto un grandissimo lavoro.
0: Gattuso, Rino
1: Gattuso.
0: Gattuso.
1: Ok.
0: Vai. Andiamo
1: ancora?
23: Senza alcun dubbio Antonio Conte.
0: Senza dubbio proprio Antonio Conte.
1: Mi sembra tra i nomi
24: perché
1: più scelti.
24: Io buongiorno.
1: Buongiorno.
24: Giancarlo da Napoli.
0: Ciao Giancarlo.
24: Io da, come allenatore vedrei Conte.
0: Ah, vedi?
24: Però il problema non è l'allenatore. Il problema è che non ci sono calciatori che si dedicano al.
0: Ma cioè magari qualcuno non accetta, caro ascoltatore, perché evidentemente qualcuno dei grandi dice no.
25: Buongiorno, chissà tutti, questo. Sono Maria.
1: Ciao Maria.
25: Ce ne sono tantissimi che vorrei vedere come allenatori della nazionale. Roberto Baggio, Alex Del Piero, Francesco Totti,
1: okay.
25: Insomma quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano, non sono né anziani né troppo giovani. Kiss kiss.
0: C'è un problema, non
1: kiss
0: sono allenatori.
1: No.
26: Del Piero sì.
0: Del Piero
26: sì,
0: è allenatore?
26: Sì.
0: Ah,
26: dal,
0: veramente?
26: Dal 2025, sì.
0: Ah, non lo sapevo, sai. E cosa allena?
26: Può allenare.
0: Può allenare, ma non allena. Va bene.
1: Però idealmente mi sembra una bella formazione.
0: Ah, vedi?
1: Quella elencata anche dall'ultima ascoltatrice e da molti altri ascoltatori.
0: Allora, diciamo che votatissimi Baldini, De Rossi, Conte, Pirlo non ha detto quasi nessuno.
1: Pirlo nessuno, credo.
0: Quasi nessuno.
1: Almeno a questo
0: esatto.
1: giro
0: almeno
1: qua.
0: Tra quelli che hanno mandato
1: non ce l'ha segnalato.
0: Adesso. Andiamo avanti, grazie.
27: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: Chischissa a te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chischissa a te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischissa è con te. Chischissa a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Kiss, kiss.
5: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Yes, yes. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.

0: alzate subito il vostro ingegno. Adriana, ce l'hai l'ingegno?
1: Beh, penso di sì.
0: E allora aguzzalo.
1: Penso di sì.
0: Lo puoi aguzzare anche tu, Pica? Ce n'hai?
2: Certo, sì.
0: Sì, sì, sì. Allora, Anna Chiara, tu ce l'hai? Anna Chiara ce l'ha.
1: Ricorda
0: ce l'hai?
1: Che...
0: Scusa, Anna Chiara...
1: Ricorda che l'aggettivo di Anna Chiara di questa settimana è incontenibile.
0: Incontenibile, quindi ha molto ingegno. Uh-huh. Anche Peppino ha molto ingegno. 347-490-0042, perché vincete i nostri gadget. Noi vi regaliamo il pacco gadget, ammesso che indoviniate qual è il personaggio che si nasconde dietro una voce che stiamo per ascoltare. Quindi uh-huh. ascoltiamo la voce, voi dovete dirci di chi è questa voce, e il primo che indovina porta a casa i gadget. Sentiamo la voce.
3: But I did go out, I did get to go out on the water, and so a couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet, and I was like,
0: ancora, tutto questo tempo parla di... Già, facciamo sentire una parolina.
1: Quando sono italiani, sì, quando sono stranieri è un po' più difficile. Per me le voci, per esempio, delle donne inglesi, americane, si assomigliano tutte.
0: Ah, vedi.
1: Allora, secondo voi chi è? Perché voi
0: chi
1: siete
0: è
1: bravissimi.
0: 347-490-0042. Scatenatevi, come vi ho già detto, con messaggi audio, è l'unico modo per vincere. Non dovete mandare messaggi di testo, quindi scrivere l'eventuale nome della persona a cui state pensando, ma dovete inviare un WhatsApp audio dove dite sono, e secondo
4: Davide
0: me
4: Davide da Palermo, per me la voce è Eder Parisi.
0: Eder Parisi, no, non
1: no,
0: è Eder Parisi.
1: Sicuro non è lei.
5: Demi Moore, buongiorno, Paola
1: buongiorno,
5: da Catania.
1: Buongiorno.
0: Paola da Catania dice Demi Moore e non è Demi Moore.
1: Pensavo di conoscere bene la voce di Demi Moore.
0: Sì, sì,
1: no, non è lei, no. Allora, 347-490-0042, addirittura.
0: Addirittura.
1: Sono bravi, devo dire.
0: Si stanno avvicinando veramente a passi velocissimi.
1: Io lo so, ma
0: verso
1: non...
0: il personaggio. Adriana, tu stai zitta.
1: Non l'avrei mai agganciata la sua voce, devo dire la verità.
0: Allora.
1: Anche perché la voce sua non la conosco, perché poi la conosciamo doppiata.
0: È conosciuta nell'ambiente radiofonico per essere la rana dalla bocca larga.
1: Ma chi?
0: Tu.
1: Io? Sì, ah, sì, per sì, la rana dalla bocca larga.
0: Esattamente.
1: Non lo sapevo.
0: Allora, sentiamo messaggi.
3: But I did get to go out on the
0: questa
3: water.
0: È lei,
3: so
0: sì.
3: A couple times, and one of the times when we got back, Matt was like, wow, that was the roughest day at sea that we've had yet. And I was like,
1: no. Ma che darai per parlare così?
6: Salvo da Palermo, Jennifer Lawrence.
0: Allora,
1: no,
0: salvo
1: Lawrence.
0: Da Palermo.
1: No, Jennifer Lawrence.
0: Okay. Jennifer Lawrence, salvo da Palermo. Allora, non hai indovinato.
1: Andiamo no, niente.
7: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Secondo me Jennifer Lopez.
0: No, Jennifer Lopez. No, non è la Lopez.
1: Non è la Lopez.
6: Buongiorno, Saverio da Santa Croce. Jennifer Lopez.
0: Jennifer Lopez. No, non è nemmeno la sorella di Adriana, qualcuno ha scritto. No. No, è comunque incomprensibile quando parla, però non è lei. Andiamo avanti.
1: Oddio.
0: Perché qui il numero dei messaggi sta veramente pullulando al 347-409.
8: Ciccone, nonché Madonna, Marta Ramonza, baci.
1: Ti ha detto Madonna? No,
0: Madonna,
1: non è Madonna.
0: Non è Mazzana. No.
9: Ciao Antonio da Milano.
1: Ciao,
9: per
1: Antonio.
9: Me è Sharon Stone.
0: Sharon Stone. No,
1: non è
0: Sharon
1: lei.
0: Stone.
1: Allora, cominciamo a dare qualche indizio piccolino.
0: Sì, chi è l'indiziato?
1: Allora, intanto è un'attrice. Diciamo subito che è un'attrice, quindi il mondo in cui si muove è quello del cinema, del grande schermo, ok? Quindi non è una cantante, non è una sportiva.
0: Anche Adriana si muove molto bene nel mondo del cinema come spettatrice, però, eh?
1: Sì, ultimamente manco come spettatrice, pensa che brutta fine.
0: Andiamo
1: no.
0: avanti.
1: Dai.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
10: Giorgio da Cerignola, secondo me è Emily Blunt.
1: Emily Blunt.
0: Addirittura.
1: No.
0: Un saluto a Cerignola, ma non è Emily Blunt.
1: Non è lei.
11: No. Buongiorno, Rosy da Villarbasse. Secondo me è mio marito Bruno e Julia Roberts.
0: Ah, secondo lei è suo marito Bruno e Julia Roberts.
1: Io
0: non è
1: capito.
0: Julia Roberts.
1: Secondo me è mio marito. No. No, è il marito. Non è Julia Roberts. Un po' più giovane.
8: Tutti. Secondo me è Madonna. Margherita da Benevento.
0: Margherita da Benevento, purtroppo hai sbagliato.
1: No. Cinema, attrice.
12: Ciao Rosario da Tivoli,
0: Madonna
12: Kim Basinger.
0: Kim Basinger. No, non è Kim Basinger. No, ma Madonna è anche attrice. Però non è Madonna.
1: Vabbè,
0: abbiamo detto.
1: Non è Madonna.
13: Basilio da Amalfi, Julia Roberts.
0: Evita. Evita.
1: Evita per
0: cercasi Susan disperatamente, ha fatto
1: sì,
0: tanti
1: però...
0: film.
1: Allora, se dovessi dire Madonna è attrice, dico Madonna è cantante.
0: Eh beh, sì, perché nella sua vita se, ogni tanto poi si è data al cinema.
1: È come J-Lo.
0: E con Evita ha avuto grande successo anche, anche J-Lo.
1: Allora, vi diamo qualche altro indizio.
0: Ha vinto l'Oscar?
1: Ha vinto l'Oscar.
0: Ha vinto l'Oscar. Bene. Andiamo.
2: Buongiorno, Kiss Kiss, Mirjana da Roma. Secondo me è Emma Watson.
0: Emma Watson è al 347-490-0042. Hanno sbagliato. Prego.
1: Ah, no, sì, sì.
14: Mario da Mariano, Jennifer Aniston.
0: Jennifer Aniston non è Jennifer Aniston.
1: Allora, se fosse italiana o comunque del sud Italia, sicuramente ieri avrebbe festeggiato l'onomastico.
0: Ah, vedi?
1: Dai,
0: come è difficile, ragazzi.
1: Dai, è un'indizione. Mamma. È una donna molto elegante.
0: Sì.
1: Ha vinto il premio Oscar. È un'attrice. È giovane.
0: È quindi, giovane.
1: Diciamo al di sotto dei 50.
0: 347-490-0042. Ma chi è questa? Ce la volete dire o no?
1: Io lo
15: Ciao,
1: so,
15: sono Francesca da Castel San Pietro. Ciao, secondo me è Anne Hathaway.
0: Anne Hathaway, sì.
1: Se avessi detto è incinta del suo terzo figlio, 43 anni, tutti avreste beccato sicuro il nome.
0: Complimenti.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Secondo me Scarlett Johansson.
0: Non
2: Simona
0: è Scarlett Johansson. No.
2: Buongiorno Chiara d'Aprilia. Secondo me è Anna Hathaway di Diavolo Veste Prada.
0: Anna, però perché è americana,
1: Sì,
0: Anna Hathaway.
1: Per gli amici Anna.
0: Annarella, per gli amici.

sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Yes, yes. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel

0: palla a volo. Prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
1: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!

0: Bravissimo, devo dire.
1: Bello, mi piace tanto.
0: Potresti andare a fare i cori.
1: Brava Gaia. Allora Adriana Gaia stamattina presentava della Domopack, della plastica, quella trasparente.
0: Ah, è vero.
1: La pellicola.
0: La pellicola.
1: Sulla caviglia, sulle caviglie. Pensavo avesse fatto un tatuaggio.
0: Ah, è vero, hai avuto in quella genere, sensazione.
1: Sì, la si mette quando uno ha fatto un tatuaggio. Quindi
0: quando
1: per questo
0: ho fatto il tatuaggio, per
1: ho chiesto con forza che cosa avessi fatto. Cosa
0: no, ho messo una crema e lo si fa quando fai un tatuaggio per idratare il disegno, la zona trattata, metti questa
1: perché
0: proprio per la permanenza della crema.
1: Della crema.
0: Cioè, la crema penetra più a fondo.
1: Ok.
0: Allora parliamo di tatuaggi perché i tatuaggi diventano quasi una sfera emotiva del piacere.
1: Ah, vedi?
0: Perché molto spesso si è in vacanza, si decide insieme ad un amico di fare un tatuaggio. Che ti tatui una palma, un drink, una frase.
1: Palla.
0: Non lo so se la palla. Mio figlio vorrebbe tatuarsi la palla.
1: Il pallone.
0: La palla
1: sì,
0: da calcio.
1: Il pallone dei mondiali, l'ultimo pallone esclusivo, bellissimo, è stato fatto
0: perché
1: veramente.
0: Ma tu fai un tatuaggio? Tu minacciavi pallone qualche anno fa di fare
1: un tatuaggio. Perché dovrei tatuarmi i mondiali 2026?
0: Ma tatuati quello che
1: noi
0: vuoi.
1: Noi non siamo stati manco a numero, diciamo. E poi Infantino ha fatto le marachelle con Trump. È un mondiale un po' da dimenticare, non da ricordare per noi italiani.
0: No, in generale, parlavo di un tatuaggio qualche anno fa, minacciavi di farlo. Ma sono tante le persone che lo fanno proprio durante l'estate, durante le vacanze. È stato definito souvenir emotivo.
1: Souvenir emotivo.
0: Cioè, perché sei insieme ad una persona, magari ci stai bene, sei con gli amici, un momento di spensieratezza, e si decide di fare questo tatuaggio senza avere la percezione della permanenza, cioè del fatto che il tatuaggio è per sempre.
1: Allora ricordiamo che Adriana sulla schiena, proprio al centro, ha un santo, che non ho capito che santo è.
0: Idealmente ce l'ho,
1: sì,
0: idealmente
1: sì,
0: ce l'ho.
1: Ha
0: devo
1: un
0: dire
1: santo sulla schiena enorme.
0: Il santo protettore.
1: Con tutta la corona intorno, molto bello, molto elegante.
0: Allora, quello
1: tra
0: ce l'ha De Martino dietro la schiena, c'è la Madonna, sì,
1: c'è
0: sì,
1: la Madonna
0: al
1: sì
0: centro della schiena,
1: al
0: sì
1: centro
0: sì
1: della schiena.
0: Poi sta portando fortuna,
1: la Madonna, la Madonna. Se la porta sempre con sé, porta fortuna.
0: Beh, certo,
1: è ovvio.
0: Poi ci sono i pentiti dei tatuaggi, Pippo. Siamo il 35%, mi ci infilo anch'io.
1: Ah, sì, che vorreste togliere?
0: Beh, a questo punto sì, perché l'ho fatto un po' di tempo fa. Mi piace sempre il disegno, ma non credo che sia più in linea col mio personaggio.
1: Tuo padre era d'accordo?
0: No,
1: quando
0: zero.
1: Hai fatto...
0: Per anni non ho mostrato la spalla.
1: Vedi,
0: ve lo giuro,
1: figurati.
0: Io non mostravo la spalla, ma sì, penso per 10 anni non mostravo la spalla, non mettevo le canotte, mettevo il coprispalla, sì, sì, perché altrimenti mio padre mi...
1: L'altro giorno eravamo a un pranzo tutti insieme, mio fratello disperato, così camminava a testa bassa, no, non riesco.
0: Già, perché tuo nipote ha fatto il tatuaggio.
1: Nipote a me, no, ha fatto i buchi per l'orecchino, per gli orecchini.
0: Ah, ha fatto 2 buchi?
1: Sì,
0: ha
1: sì,
0: messo
1: sì
0: le perle?
1: A tutti e due i lati, a entrambi i lati. Mio fratello non sopporta.
0: No, tutti e due i lati,
1: non
0: scusate l'antichità. Scusate il pensiero retrogrado, ma secondo me è too much. Però
1: secondo
0: i ragazzi
1: me sei
0: oggi
1: proprio
0: ne
1: del, del cippo a forcella, tu
0: sì,
1: per dire
0: sì,
1: che
0: sì
1: sei proprio antica.
0: No, due.
1: Fai ancora l'orecchino, un solo orecchino. Si facevano i figli dei fiori negli anni 60.
0: Sì.
1: Ancora.
0: Due no.
1: Adesso ne fanno tutti due. Ma sì.
0: Il moderno zio Pippo, zio
1: ma
0: Cesare,
1: sì, ma io,
0: dice no, di
1: io
0: sì.
1: Ho detto a mio fratello, fattene una ragione, ma stai sereno.
0: Poi
1: ma...
0: li toglierà da solo.
1: Ma se li vuole tenere, che li tenga pure, non cambia niente.
0: In genere una fase transitoria, soprattutto con i piercing, poi passa e li togli.
1: Ma che sei scema?
0: Sì.
1: Ma io non lo so.
0: Assolutamente
1: guarda
0: sì. Avete fatto un tatuaggio di recente? Quanti tatuaggi avete? Vi è venuta voglia di farne un altro o vi è venuta voglia come me di cancellarlo perché si è sbiadito?
1: Sì,
0: il mio
1: sì,
0: è
1: sì
0: sbiadito o lo ricalco?
1: L'ultima,
0: lo tolgo.
1: L'ultima apparizione sul vostro corpo, che cos'è? 347 490 0042. Grazie.
0: Eccolo, che è ancora in Italia, The Weeknd.

0: Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss, pezzo del 2024. Ricordiamo che stiamo facendo gli scherzi e che quindi, se volete fare uno scherzo, dovete mandarci, indicarci il nome della vittima e soprattutto il grado di parentela, se è la mamma, se è il nonno, se è il papà, la nonna, lo zio, il fratello, quello che sia, o se è un amico, cioè qualsiasi cosa, e darci il numero di telefono della persona che vuole fare lo scherzo. Poi vi chiamiamo noi, va
1: e
0: bene?
1: Poi sarete ricontattati. Allora, il tatuaggio l'avete fatto di recente? Vi piacerebbe fare un tatuaggio? Vorreste toglierlo? Quanti tatuaggi avete? Queste le domande che abbiamo fatto prima a proposito, insomma, dei tatuaggi, che comunque restano sempre un po' un chiodo fisso dei più giovani. Sentiamo.
2: Buongiorno Kiss Kiss, Francesca da Corigliano Rossano.
0: Ciao Francesca.
2: Di recente due tatuaggi, una bellissima Trilli e una scritta per Aspera d'Aspra. Un bacione e buona giornata.
0: Okay, per Aspera d'Aspra.
1: È una delle scritte anche, diciamo, più quotate, no, per il tatuaggio.
0: Sì, sì, sì.
3: Sto pensando di fare un piccolo tatuaggio perché ho avuto un bimbo che ha 9 mesi e quindi vorrei disegnarmi i pupazzetti, cioè mami, papi e il bimbo al centro. Kiss Kiss, Rosita da Messina.
0: Ciao Rosita, buongiorno, grazie.
1: È un adesivo, Pippo, che vedo sempre dietro molte auto.
0: Molte auto?
1: L'adesivo, insomma, della famiglia.
0: Sì,
1: se c'è un
0: bebè.
1: Cane, c'è anche il cane, sì sì.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ho un tatuaggio sul fondo schiena dal 2004. Me lo ha fatto un tatuatore bravissimo a livello mondiale in Polinesia durante il nostro viaggio di nozze e non si è scolorito per niente.
0: Bene.
4: Uguale a quando l'ho fatto. E ne voglio fare un altro assieme a mia figlia di 17 anni che continuamente me lo chiede. Vedremo, chi schissa a tutti.
1: Ok, ok, va bene. Ah, Pippo ci voleva uccidere perché non sa ancora gestire l'aria condizionata.
0: Ho messo l'aria calda, stiamo morendo, ragazzi.
1: È tutto un fuoco. Oddio. Che arriva dal pavimento. Le mie gambe hanno preso fuoco.
0: Sì, perché tu devi stare ferma con quelle mani.
1: Interessante.
0: È andata a spegnere l'aria condizionata.
1: No, ho alzato un po' la temperatura perché mi stavo congelando.
0: Mamma
1: adesso
0: mia.
1: Adesso invece sono tutto un bollore.
0: Andiamo, sei un bollore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno
5: Claudia.
1: Ciao Claudia.
5: Anche se in viaggio verso di voi, verso Salerno. Mm-hmm. Ultimo tatuaggio fatto un mese fa, è un mezzo girasole che va a completare un vecchio tatuaggio. In realtà va a completare il primo tatuaggio che ho fatto. Al momento ne ho 7, 9.
0: Okay.
1: Non lo so.
0: Ah, non lo sai? Non lo sa, vedi.
5: Anche perché se si inizia poi non si smette più. Ciao, buone vacanze.
0: Ciao,
1: non è sempre
0: vacanze,
1: detto,
0: grazie.
1: Non è sempre detto. Io ho iniziato ma ho smesso. Poi sempre il numero dispari, da quello che ho capito. Avete tatuaggio il numero dispari?
0: Adriana, come tutte le cose belle, anche il Pippo per lo show ha una fine. Alla
6: ma
0: fine della
6: prima di sciogliersi.
0: Sì, sì, prima di sciogliersi, perché col caldo che fa in questo momento qui dentro rischiamo di scioglierci. Allora, noi torniamo, perché abbiamo sbagliato, ho sbagliato io a mettere il condizionatore, e noi torniamo domani.
1: Andiamo a prendere un po' d'aria fresca.
0: Siamo ancora vivi, torniamo domani alle 7. Sì.
1: Forse torniamo.
0: Chissà.
1: Sicuramente.
0: E vi lasciamo con Sasha, If You Believe. Te la ricordi sta canzone?
1: Ma certo, If You Believe.
0: Del 98.
1: Bellissima. Chi schizza a tutti a domani.
0: Chi schizza a tutti.

0: Ma se ci credi.
1: Sasha, io saluto, c'è un amico che si chiama Sasha, lo saluto. Ciao Sasha.
0: Vabbè. Lascia stare, dai, andiamo avanti così e salutiamo Pippo, Adriana, tutti quanti voi. Sta per cominciare, eh? Good morning, kiss kiss, ma fra poco ci sono prima le news. C'è lui, c'è Antonio Mercurio, buongiorno.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Buona giornata e un saluto a tutti voi. In apertura due sparatorie negli Stati Uniti, la prima ad una festa non autorizzata nella contea di Santa Clara in California, dove si registrano un morto e quattro feriti. Quando la polizia è giunta sul posto dopo una segnalazione si è trovata di fronte a un fuggi-fuggi generale, al momento non ci sono fermi. La seconda sparatoria a Seattle, nello stato di Washington, ai piedi dell'iconica torre Space Needle, nei pressi della quale si svolgeva un festival gastronomico. Risultano due vittime e cinque feriti, la polizia sta cercando di risalire ai responsabili. Si è conclusa invece dopo meno di 24 ore la caccia all'attentatore del Gay Pride di Berlino. Abdul Ballou è stato scovato in un casolare alla periferia della capitale tedesca e ucciso dalle forze speciali dopo aver tentato di accoltellare un agente. Il 21enne di origine libanese era noto alle autorità come seguace dell'ISIS e fino a maggio era stato rinchiuso in un carcere minorile per reati comuni. Lanciandosi con un furgone sulla folla ha causato un morto e 29 feriti, fermato anche un cittadino iraniano per possibile complicità nell'attentato. Medio Oriente, abbiamo più munizioni del necessario, Donald Trump rassicura dopo la fine degli attacchi all'Iran, smentendo il New York Times che aveva addebitato lo stop alle esigue scorte di missili. Anche Teheran annuncia che la rappresaglia è finita e si dice disponibile a ripartire con i negoziati, mentre proseguono i colloqui tra la Repubblica Islamica e l'Oman per una ripresa in sicurezza del transito commerciale nello stretto di Hormuz, circostanza che rincuora i principali mercati asiatici, tutti positivi, e cala il prezzo del petrolio del 5%, WTI $83 e Brent $86 al barile. Ma i rialzi del greggio delle ultime due settimane sono inevitabilmente riverberati sui prezzi dei carburanti. In Italia il diesel è ormai un po' dappertutto e sui 2,50 euro al litro, governo al lavoro per calmierare i rincari. Possibili due distinti provvedimenti, a cominciare dal ripristino delle accise mobili che dovrebbe far scendere subito i prezzi di 6-7 centesimi al litro. Atterraggio d'emergenza a Dublino per un Boeing 787 dell'American Airlines partito da Roma Fiumicino e diretto a Filadelfia. La decisione del comandante dopo circa 3 ore di volo per i malesseri accusati da 6 membri dell'equipaggio. Le cause ancora da chiarire. Lo sport, calcio, la politica non c'entra con le mie collaborazioni, così Andrea Pirlo via social esprime amarezza dopo le polemiche scaturite dalla sponsorizzazione per un'agenzia di scommesse russa legata al patron della sua attuale squadra, lo United FC di Dubai. L'impegno cesserà con la risoluzione del contratto, fanno sapere i legali del tecnico, ma il presidente federale Malagò vuole vederci chiaro prima di dare il via libera a Pirlo per la panchina della nazionale. Tornano in ballo i nomi di Mancini e Conte, con Naldini che sarebbe anche pronto ad un passo indietro. Amichevoli, primo successo del Napoli di Massimiliano Allegri, battuta 2-0 la Carrarese, l'Inter vince in Germania con il Karlsruhe 2-1, Roma-Cannes 3-3. Formula 1, in Ungheria, colpo di Lando Norris, il britannico della McLaren vince davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Mercedes di Antonelli che allunga in testa al mondiale, solo rimpianti per le Ferrari di Leclerc e Hamilton, rispettivamente quarta e quinta. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.
1: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Giannini. Cosa?
1: Ultima settimana per Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, sì. Prima del riposo estivo, ecco, riposo. Chiamiamolo così.
0: Ci mettono nel congelatore, andiamo a fare il tagliando, bravo. Dobbiamo fare un po' di cose. E intanto probabilmente non è detto, attenzione, lo diciamo, che a settembre uno dei due torni, perché c'è ancora in ballo il posto d'allenatore della nazionale.
1: È vero, è vero.
0: Siamo a posto, siamo a metà strada.
1: Da un Pirlo a un Pirlo.
0: Un Pirlo è un attimo, E comunque vorrei dire, costerei meno di Pirlo, forse.
1: E come ti pagano?
0: Come mi pagano?

0: se lo paga nel nuovo allenatore della nazionale in barili di greggio, secondo me accetta chiunque.
1: Mamma mia. Ma tu scherzi, ma dobbiamo parlare adesso non tanto di quanto, ma come lo pagano. Anzi, ve lo chiederemo anche voi, preparatevi.
0: Tra poco sarete protagonisti.

0: questa canzone mi rilassa, ma sta bene,
1: infatti,
0: che devo dire.
1: Troppo rilassato, non mi sembra andato né di fischiettata né di trombettina.
0: Sono rilassato, sai perché?
1: Perché hai incassato alla
0: fine.
1: No,
0: perché c'è stato un grande successo per la prima puntata di sabato scorso del Kiss Kiss Way.
1: Wow, ragazzi, è spettacolo. Facciamo i complimenti ai nostri colleghi, è stato molto bello, è stato stupendo, l'ho seguita tutta.
0: Bella, un bello share.
1: Poi è bello perché tutte le città abbiamo toccato, no? Delle quattro.
0: Esatto.
1: Ma cosa succede adesso?
0: Ah, è successo, finita? Che ci sono state interviste nel backstage, contenuti inediti, riprese mozzafiate, soprattutto l'esibizione di tutti gli artisti del momento sul palco insieme a migliaia e migliaia di spettatori.
1: Ma una domanda, chi se le fosse perso questo sabato?
0: C'è la seconda puntata sabato prossimo alle 21.30 sul canale 158 Kiss Kiss TV, ma anche su TV 8 Sky. Quindi sabato prossimo alle 21.30, sabato 1 agosto alle 21.30, non perdetevi la seconda puntata del Kiss Kiss Way in TV, va bene?
1: Ce n'è per tutti, con ulteriori sorprese e non possiamo dire altro.
0: Eccoci.
1: Di più.
0: Bella.
1: Bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, veramente. Bello.

0: Ai, lo sai che ha scoperto?
1: Cosa?
0: Ha scoperto che Sinner, con tutti i soldi che ha guadagnato, è al 50° posto degli sportivi più pagati.
1: Sì.
0: E al 10° posto della top 10 c'è Lewis Hamilton, Chando Mollione da euro.
1: Mi dici per favore solo i primi tre se ce l'hai sotto mano?
0: Allora, c'è Cristiano Ronaldo, 300 milioni.
1: Poi?
0: Canelo Alvarez, il pugile, 170 milioni.
1: E terzo?
0: Lionel Messi, 140 milioni.
1: Niente, ancora quarto io.

0: Chi schissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi schissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro.
1: Al sicuro. Al sicuro.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Kiss Kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bond pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Kiss Kiss.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella questa canzone. Allora, attenzione, perché siamo agli sgoccioli di questa stagione radiofonica. Sì. E questa è l'ultima settimana. Poi si va in vacanza anche noi, no?
2: The last in time.
1: E mandiamo in vacanza anche Sport Match.
2: Attenzione, fermi. Ci sono stati i mondiali, facciamo il mondiale anche di Sport Match. Praticamente,
1: esatto.
2: Cosa succede questa puntata di questa sera, ore 19? Cosa succede? Semplicemente il meglio del meglio, la finalissima.
1: I quattro episodi più votati li riprendiamo, ecco, e li rimettiamo in gioco e vi facciamo votare l'episodio degli episodi. Cioè
2: il mega episodio.
1: Il
2: vincitore.
1: Mega episodio di Sport Match, quello che è più votato di questa stagione di Sport Match.
2: Ed è dura, perché praticamente è dura perché praticamente sono quattro episodi, due scelti da Max Giannini, due scelte Max Vitale, e sono quelli che hanno preso più voti. Ma adesso voglio sapere quale sarà il più stravotato, sicuramente uno dei miei.
1: Io parto subito con il mio, va bene?
2: Ah, li diciamo subito. Ok, allora, uno a te, uno io.
1: L'abbiamo menzionato prima, Hamilton, il top player, uno dei 10 sportivi più pagati, al decimo posto, che ha vinto la prima
3: aspettavamo da
1: la prima gara di Formula 1 a Barcellona qualche settimana fa, e ha suscitato l'entusiasmo di tutti gli amanti della Formula 1, della testa rossa, va bene? Quindi io scelgo Hamilton. Allora, te che cosa scegli?
2: Quello di Hamilton, io mi gioco a sto punto, volley. Dai, ci tengo io, visto il mio passato da volley. La nazionale italiana femminile,
1: campionato del mondo,
2: ha stravinto ultimamente, si sta riposando, però ha stravinto e prese tantissimi voti, quindi la mia seconda, cioè il secondo episodio, che è il mio, è la nazionale di
1: tra
2: volley.
1: Tra poco vi diremo gli altri due episodi e poi dovete votarli.
4: Good morning Kiss Kiss con Max e Max. Good morning Kiss Kiss. I'm so tired.

0: Eccola, eccola la seconda parte di Sport Match.
1: Un po' con la lacrimuccia perché andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione. Abbiamo presentato i primi due episodi del meglio del meglio.
0: Io ho scelto Hamilton con la Ferrari, la testa rossa. Tu invece?
1: Io ho scelto invece il volley femminile nazionale che ha dominato quest'anno a livello mondiale.
0: E
1: mancano gli altri due episodi.
0: Scelgo un'altra testa rossa.
1: Ah, rimane sui motori. Bene.
0: No, una testa rossa, la testa rossa di Sinner. Ah,
1: è un bel motorino anche lui.
0: Uno degli episodi più votati scelto da me è stato proprio la vittoria di Wimbledon. Senti come ho detto bene, Wimbledon, non Wimbledon.
1: No, perché sennò sarebbe Doubledon invece Double.
0: Wimbledon che ha riportato serenamente al massimo del ranking il nostro campione italiano di tennis, ovvero Sinner.
1: Io mi gioco l'altro jolly che mi era rimasto, e cioè la Spagna campione del mondo. Sì, la Spagna campione del mondo perché praticamente ha vinto il mondiale, è giusto dargli un piccolo omaggio. Ti sto doppiando, Giannino, non so se l'hai notato. Muovi la bocca.
0: Bravo. Spagna! Allora, adesso andate sul nostro profilo Instagram, quello ufficiale di Radio Kiss Kiss. Nelle stories troverete i quattro episodi che abbiamo appena menzionato. Votateli. E poi anche stasera ci sarà anche l'ausilio delle immagini.
1: Certo.
0: Su canale 158 alle 19. E poi domani mattina eleggeremo il campione dei campioni. Campione dei campioni.
1: La Champions League facciamo, dai, praticamente.
0: Bravo.
1: Perché c'è bisogno, secondo me, ogni tanto, no? Di fare dei cambiamenti, no?
0: Certo.
1: Tu li fai?
0: Come no?
1: Anche Vasco li fa.

0: team.
1: E adesso ci sono dei cambiamenti, no? Dopo il grande Vasco c'è una new kiss.
0: Sì, un giovane, classe 98, sì, che ha deciso di andare a vivere a Berlino e la sua vita è cambiata improvvisamente, chissà perché.
1: Stranamente, tutto a Berlino. Chris De Sarandi con Good Old Days. New kiss.

0: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way!
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Kiss, kiss.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
13: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Coop Voce, una connessione di qualità.
14: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Grande Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di sportivi danarosi, ecco, ben pagati. Sì. C'è stato un evento qualche giorno fa davvero particolare, in Boglia.
1: Sì, ultimamente succede tutto lì.
0: Si è sposato il Gigio Nazionale, il Donnarumma, hai capito?
1: Ricordiamo, si è sposato, perché una giornalista ha fatto quella famosa gaffa che ha fatto molto ridere. Siamo qui al funerale di Donnarumma e Azzurra.
0: Per sposarsi, Gigio Donnarumma ha scelto, anzi la moglie di Gigio Donnarumma.
1: Ovvio, che ti sposi tu non sei più nulla.
0: Bravo. Ha scelto una località vicino Torre Canne, per intenderci, sì. La Pettolecchia, una residenza esclusiva tra gli ulivi secolari, è veramente
1: ragazzi, siamo zona Savelletri, siamo zona bellissima.
0: Gli hanno fatto i conti in tasca anche lì, perché alcuni addetti ai lavori hanno detto che quella è una struttura per tutti coloro che hai invitato, per le cose personalizzate che hanno dovuto dare
1: scenografia, tutto
0: agli
1: quanto,
0: ospiti,
1: fiori, arredamento,
0: avrebbe speso almeno tra i 150 e i 200 mila euro.
1: Cosa vuoi che sia?
0: Un matrimonio, ragazzi.
1: Ma soprattutto non ha fatto vedere quando ha vinto il gratta e vinci, perché queste spese le fai solo quando vinci il gratta e vinci, no?
0: Le scene stanno girando su tutti i social, in particolare quelle di Haaland, che ha fatto di tutto. Pensate che i turcinielli,
1: sì, i famosi turcinielli,
0: i turcinielli li ha mangiati crudi, gli hanno dato la pecora.
1: Sì, se li ha presi lui direttamente, se li ha scavati, ragazzi, che Haaland ha dichiarato, mangia da paura. Tra l'altro, alla fine, qui nella struttura hanno contato i camerieri, ne mancano due.
0: Ne mancano due.
1: Però complimenti.
0: Complimenti, auguri ragazzi a lei e a lui.
1: Ma più a lei, dai.

0: Baby.
1: Another con Tell to You.
2: E anche un po' di Sound Machine, tanto per.
0: Sei prepara il reggiseno.
2: No.
0: Sì, sì.
2: Sono senza questa mattina. Mi sono vestito di fretta.
0: Managgia. E che cosa gli tiriamo ai Backstreet Boys che stanno per arrivare con I Want It That Way?
2: Oh, ma non ne hanno bisogno, c'hanno ancora tutti quelli che hanno raccolto negli anni. Dai.
0: Chiudiamo con questa canzone del 1999, non prima di aver salutato il piccolo e grande Andrea. Ecco.
2: Lo salutiamo.
0: Poi
2: sì.
0: Salutiamo la Controlupa, grazie. Grande. Giuseppe D'Amelia. Tra poco la Marta Martinez, sì. Più splendida che mai.
2: La nostra Lucilla è già pronta. Arduino, certo. Non gli diamo retta. Noi facciamo così, torniamo domani, ma soprattutto.

0: I One in Their Way, Backstreet Boys, 1999, il nostro History Kissy. Adesso ce ne andiamo in redazione, oggi per noi Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, la memoria che torna alle drammatiche immagini del tragico rogo del 2007 che fece 3 morti. Centinaia di turisti evacuati via mare da camping e strutture balneari a Peschici, dove il fuoco alimentato dal vento ha distrutto ettari di macchia mediterranea e pini d'Aleppo. Sgomberato un RSA Campomarino, chiuse per fumo per far passare mezzi di soccorso la statale 16 dal chilometro 551 al chilometro 558 e la linea ferroviaria adriatica tra Bari e Pescara con rallentamenti segnalati sulla 14. Emergenza incendi anche a Maratea sul Tirreno Lucano, dove assieme ai Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono impegnati 2 Canadair nel contrastare i roghi sul versante montano che sovrasta il centro abitato. Evacuate una 60 di persone. Domato invece a Roma l'incendio divampato nei pressi dello svincolo Laurentina del Grande Raccordo Anulare, riaperto al traffico nel tratto compreso con lo svincolo Pontina. Situazione più drammatica in Francia: un incendio nella Gironda ha mandato in fumo 42.000 ettari di vegetazione e costretto ad evacuare 220.000 persone. Le fiamme sono arrivate ad una decina di chilometri da Bordeaux. A Parigi, riunione di crisi con il presidente Macron e alcuni ministri. In Spagna, colpita particolarmente invece la regione di Valencia, sgomberate 15.000 persone, ma il premier Sanchez fa sapere che le fiamme ora avanzano più lentamente. Medio Oriente, nuovi spiragli di dialogo dopo lo stop agli attacchi e alle rappresaglie tra Stati Uniti e Iran. Teheran disponibile a ripartire con i negoziati, mentre proseguono i colloqui tra la Repubblica Islamica e l'Oman per una ripresa in sicurezza del transito commerciale nello stretto di Hormuz, prevedendo non un pedaggio ma una gestione di servizio. La prospettiva di nuovi colloqui alimenta il buon andamento delle borse europee, tutte positive. Milano guadagna lo 0,8% e cale il prezzo del petrolio, WTI sotto gli $83, Brent $85 mezzo al barile. Ma i rialzi del greggio nelle ultime 2 settimane sono inevitabilmente riverberati sui prezzi dei carburanti. In Italia la diesel di media 2,25 € al litro, in alcuni distributori al nord ha sfondato quota 2,50 €. Governo al lavoro per calmierare i rincari, oggi Consiglio dei Ministri, possibili 2 provvedimenti distinti, a cominciare dal ripristino delle accise mobili che dovrebbe far scendere subito i prezzi di 6-7 centesimi al litro. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in visita a Chiomonte dopo l'assalto Notav di sabato al cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità. Da Torino la premier e il ministro dell'interno si sono recati in elicottero in Val di Susa, dove ad accoglierli hanno trovato il prefetto Cafagna, il capo della polizia Pisani e il questore Gambino. Rafforzati intanto i controlli sulle strade della valle per la fine del campeggio Notav organizzato per il cosiddetto festival dell'alta felicità. Un migliaio di presenti, non è escluso che alcuni fossero al corteo culminato negli scontri con le forze dell'ordine. Lo sport calcio, salta l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale, lo conferma lui stesso con un post sui social. Il peso delle polemiche sulla sponsorizzazione russa hanno indotto la FIGC a riflettere su una nomina inopportuna. Tornano quindi in ballo Conte e Mancini, con il primo soprattutto non gradito a Maldini e Leonardo, che eventualmente sono pronti a dimettersi, a meno che non si trovi la convergenza su altri nomi, da Raffaele Palladino a Thiago Motta. Bene, io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

Andrea Cimino in regia, saluto Max e Max belli come il sole che tornano domani puntuali anche al 158 del Digitale Terrestre. Staremo insieme fino alle 14, c'è la nostra tripletta Annalisa e Federico Rossi con Movimento Lento, i Gossip con Ivy Cross, ma subito Bruno Mars con On My Side.

0: Ho deciso di dedicare la puntata ai difetti. Tutti quanti noi abbiamo un difetto. Alcuni difetti sono belli, altri sono meno belli. E quindi la domanda di oggi qual è, Marco?
1: Ammettete un difetto che pensate di avere, che possa essere fisico oppure caratteriale, proprio perché vogliamo ridere sui nostri difetti.
0: Allora, fisico ce l'ho. C'ho un po' di pancia, c'ho un po' la pancia io da ubriacone, nonostante io non beva. E quindi questa cosa mi fa soffrire.
1: Quella è la pancia degli hamburger.
0: Pancia d'hamburger. Capito? Ma è leggera.
1: Sì, sembri un po' Homer Simpson di Napoli, capito? Sembri. Esatto, da Springfield, capito? È un po'.
0: È un po' esagerato, Homer Simpson.
1: Vabbè, un pochino, sai, di pancia.
0: Se io sono Homer Simpson, allora tu sei il Pep Guardiola. Faccio una cosa
1: per i capelli,
0: perché sì, li stai perdendo.
1: Vabbè, ho capito, adesso però ce li ho ancora, diciamo, non
0: per ora, poi ti faccio vedere che succede quest'anno.
1: Ho capito, vabbè. Comunque dai, allora ammettiamo un difetto fisico qui in diretta oppure un difetto caratteriale. L'importante poi è saperci ridere su, perché magari è un difetto dove vi prendono in giro, è qualcosa dove voi stessi vi autoprendete in giro e quindi ci ridete su.
0: 347 490 0042, questo è il numero per interagire con noi. Mettiamo due dischi, Madame, Mamma Non Mama e Bob Sinclair con I Can't Wait, e aspettiamo i difetti.

0: Madame, mamma, non mamma, su Radio Kiss Kiss, 2:15 del pomeriggio, in questo lunedì, oggi puntata dedicata ai propri difetti, ovviamente quelli fisici o caratteriali. L'importante è riderci su, perché chi l'ha detto che poi sui difetti bisogna per forza solo offendere?
1: Ci sono anche molti difetti belli che possiamo apprezzare, come ad esempio io impazzisco per il dente spezzato. Se c'hai il dente spezzato, ci sono persone che hanno i denti non storti, spezzati.
0: Vabbè, però se ce l'hai spezzato vai dal dentista, te lo fai mettere a posto.
1: Creano un fascino.
2: Ciao ragazzi, io sono Susi di Varese e sono molto disordinata. Ah. E ho un difetto fisico, ne ho più di uno, però ho i piedi grandi. Questo non mi piace molto.
0: Hai i piedi
2: però,
0: grandi.
2: Vabbè, me li devo tenere.
1: Allora, vedi, se sono grandi ma curati va bene.
0: Esatto, vedi, cioè, a te non piacciono. Magari ci sono molti feticisti anche all'ascolto di piedi che invece magari possono,
1: tipo Marco,
0: impazzire.
1: Perciò ne sta parlando.
0: No, vabbè, per dire, impazzire per i tuoi piedi grandi. Quindi vedi, ogni difetto può anche essere un pregio, dipende dai punti di vista.
1: Fisici e caratteriali, difetti oggi.
3: Non so se vale, un po' fuori categoria, ma io uso da quando sono piccolo il borsello a tracolla. E adesso ne ho 39 di anni, l'ho sempre usato.
0: Hanno sempre preso
3: in giro. Prendono tutti in giro e mi dicono che faccio il controllore dei biglietti del treno.
1: Ma la borsetta a tracolla non è come il marsupio è diverso dal marsupio.
0: Allora, secondo me dipende, poi chiaro, dipende dal modello, però potrebbe anche ricordare un marsupio, poi dipende dalla forma che ha la borsetta a tracolla, però immagino lo sfottò degli amici, perché tu possa sembrare tutt'altro, però
1: anche un parcheggiatore puoi sembrare un chi è che porta, chi sono le figure che portano i marsupi?
0: No, ma l'ha detto il controllore, per
1: controllore.
0: Esempio, sai? Sì, è chiaro, poi l'associazione viene facile, però se lo indossi da quando sei ragazzino vuol dire che non te ne libererai mai.
4: Ciao Marco, ciao Rap, Marica da Rimini. Il mio difetto, se si vuole chiamare così, tra tanti che ho,
1: caratteriale,
4: è che io sono sempre per terra, casco sempre, inciampo in niente, non c'è niente, io inciampo, di conseguenza ho le gambe livide, vabbè, casco fisso e non riesco a non ridere, anche se mi faccio male, lo stesso, perché
1: ma quello è
4: proprio una roba da non crederci.
1: Ma noi questo vogliamo fare oggi, ridere dei propri difetti, che siano caratteriali o fisici.
0: Dai, allora scriveteci, ho mandato una nota vocale proprio sull'argomento del giorno.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
0: Kiss Kiss Way.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss, kiss.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

0: gusta far la cacca, mi gusta
1: ma no,
0: su.
1: Ma no.
0: Mi gusta andare al mare, mi gusta su.
1: Questo sì, questo
0: me
1: sì.
0: Mi gusta Radio Kiss, mi gusta su.
1: Perfetto, Carol G, Manu Chao su Kiss Kiss 2 e mezza.
0: Mi gusta andare a discoteca, mi gusta su.
1: Del pomeriggio. E oggi stiamo parlando anche un po' dei difetti che abbiamo, no? Ma l'importante è saperci ridere
0: me
1: su.
0: Mi gusta il naso grande, mi gusta su.
1: Mi gusta... Te gusta sta anche una voce particolare.
0: Me gusta ascoltatrice, pronto chi è? Me gusta tu.
1: Abbiamo al telefono
2: Ciao.
1: Chiara.
2: Ciao. Sono Chiara.
1: Vai Chiara, raccontaci un attimo di questo tuo difetto.
2: Allora, io ho questa voce al telefono maschile e quando mi chiamano mi dicono sempre lei è il signor Chiara.
0: Ma non mi sembra tu abbia una voce maschile, Chiara.
1: Ah, ok, perché sembra tu abbia una voce più maschile.
0: No.
2: No, guarda, quasi tutti. Anche l'altro giorno sono arrivati dei clienti e mi hanno detto: ah, ieri abbiamo parlato con tuo papà e adesso ci sei qua tu.
0: E tu hai detto: no, in realtà ero io, non era papà.
2: Ero io.
1: Certo, perfetto. Scusa, Chiara, da quanto va avanti questa cosa e quanto tu adesso ci riesci a ridere su?
2: Allora, ogni tanto lo prendo ancora un po' così, però dipende poi come lo dicono, no? Perché tanti poi lo fanno notare un po' di più, un po' di meno, poi quando mi vedono dicono, vabbè dai, non è così male.
0: Scusami Chiara, io ti devo fare una domanda così per sfizio.
2: Dimmi.
0: Ma tu quanti anni hai?
1: Ah.
2: 49.
3: Il mio!
1: Sì, vabbè, ma non è il mio.
0: Anche oggi una MILF,
1: vabbè.
0: Anche se ha una voce un po' maschile come lei dice. Ascolta Radio Kiss Kiss.
1: No, anche perché Chiara, scusami, prima di chiudere io volevo anche dirti, sta pure nella sensibilità delle persone poi, no? A volte trattare con tatto certe cose, tipo come questa tua che immagino all'inizio magari non riuscivi a riderci su.
2: No, adesso ci rido su e la uso anche quando ne ho bisogno, maschile o femminile.
0: Scusami, prima di salutarti, qual è il tuo nome da maschio?
2: Chiarissimo.
0: Ciao Chiarissimo.
1: Chiarissimo, sei fortissima, un abbraccio.
2: Ciao.
0: Grazie Chiara.
1: Grazie e brava per riderci su.
0: Ridere sui propri difetti fisici oppure caratteriali, perfetto così.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: col mio DNA.
1: Chi c'è?
2: Ciao Marco, ciao Raff,
1: ciao.
2: Erika da Venezia.
1: Sì.
2: Allora, difetto fisico è che sono piatta come una tavola da surf e non ci posso fare niente, a 47 anni oramai è così. Difetto caratteriale che sono fortemente impaziente, non sopporto
1: le
2: lungaggini, i ritardi,
1: sì.
2: La lentezza, è più forte di me.
3: Sì, ma lei ha detto
2: a tutti buona giornata.
3: 47 ciao. Anni ho
1: il
3: sentito
1: mio! Ancora. Sì, vabbè. Sì, ma non era questo il focus.
3: Mamma mia, mi sto trasformando oggi.
1: Il focus.
3: Sono MILF.
1: Senti, ma invece ha detto anche piatta. Ormai sono piatta, non ci posso fare nulla. Cioè, nel senso, ormai è andata così questa parte di vita.
3: Se ti piace, resti così per come sei. Se no, ti rifai. Cioè.
1: No, voglio dire, non
3: è, vedo.
1: Cioè, non vedo questo grande problema, no? Onestamente, perché poi ognuno poi vede un difetto diverso. Ma l'importante è riderci su, come stiamo, insomma, trattando la puntata del giorno e come anche voi lo state facendo attraverso i messaggi che stanno arrivando.
3: Alla fine, sì, accettare un proprio limite, magari con una risata, con una persona o anche da sola, è come se tu stessi dicendo al cervello: va bene così, mi accetto così.
4: Io adoro le cicatrici, mi fanno impazzire.
3: Allora, anche noi abbiamo un amico che ama le cicatrici, non diremo il nome di questo amico perché è molto vicino.
1: No, però sì, in effetti
3: lo chiamiamo Eugenio.
1: Va bene, chiamiamolo così.
3: Noi conosciamo Eugenio che ama le cicatrici. Una volta che siamo andati in vacanza, ci disse: Marco, Raffo, c'è quella ragazza con le cicatrici. C'ha 17 cicatrici perché purtroppo ha fatto un incidente mortale. Mi fa impazzire, mi piacciono troppo.
1: Sì, perché poi erano grosse queste cicatrici, quindi erano
3: voglio toccare.
1: Esatto.
3: Mi sembra esagerato, Eugè.
1: Non era toccare il verbo, comunque.
3: Però
1: vabbè, comunque.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Salve.
5: Non so se è un difetto, ma so 20 anni che vivo in Italia e ancora non riesco a dire le doppie. Quindi vi immaginate.
3: Ora?
5: Il 31 dicembre, mentre faccio gli auguri a tutti gli amici.
1: Le doppie.
5: Ti auguro un bel buon anno a tutti.
1: Ok, sì, non riesci a dire le doppie. Cioè, buon anno, capito?
3: Qui dice buon anno.
1: Esatto, l'ho appena detto. E vabbè, dai, 20 anni che vivi in Italia. Va bene lo stesso.

0: musicale da queste parti, noi la chiamiamo New Kiss, quando sono le 14:38.
1: E uscirà anche il nuovo album di Alex Warren, che ha intitolato Wild Child, perché il papà lo chiamava così e quindi vuole dedicare un pezzo della sua vita
0: come lo chiamava? Alex Warren?
1: No, lo chiamava Wild Child. Ah. E questo singolo si intitola Passenger.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Yes, yes.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Yes, yes.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Yes, yes.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
6: Buongiorno, convenienza.

0: artificiale e alla musica, come diciamo sempre in questo lunedì quando sono le 14:45 in poi, mettiamo sempre una canzone fatta con l'AI proprio per vedere che se funziona o meno.
1: Oggi abbiamo scelto Saldavinci per sempre sì, non ha neanche bisogno di essere ascoltata perché certo, la suoniamo veramente tantissimo da febbraio, ha partecipato all'Eurovision e ci siamo chiesti, ma se per sempre sì di Saldavinci fosse stata fatta in versione araba, sarebbe comunque diventata una hit clamorosa?
0: Stava girando un po' di tempo fa, soprattutto durante il periodo dell'Eurovision appunto, e allora ci siamo chiesti, facciamola ascoltare ai nostri ascoltatori e vediamo se versione araba per sempre sì è promossa o bocciata, chiaramente rifatta con l'intelligenza artificiale.
1: Siete voi giudici. 347 490 0042, vi piace o non vi piace la versione araba di per sempre sì?

0: domandavo la parte che dice saremo io e te per sempre, con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio. Non ho sentito davanti a Allah, mi sarei immaginato sentire Allah.
1: Certo, no, è fatta con...
0: Non è lei... Dio.
1: Allora, qualcuno scrive per sempre sì, ma in questo caso per sempre no. E mi ha fatto molto ridere. E invece Ada, per esempio, ci ha scritto per me vince in tutte le lingue del mondo, compresa questa, perché è sempre una canzone da cantare.
0: Non è l'unica che ci scrive che vince in tutte le lingue del mondo, anche Federico, Luciano e Francesco dicono bellissima, anche se non ho capito neanche una parola, non ho capito quando era il ritornello, la melodia mi è piaciuta, Kiss Kiss a voi, per me è promossa. Chi c'è? Note vocali.
2: Ciao amici di Kiss Kiss, sono Daniele. Addirittura è più bella, è più orecchiabile, è più ballabile. Ciao amici.
1: Addirittura, guarda, invece tutto il contrario ce lo scrive Nico, che dice ciao Mark Rapp, ma neanche per sogno, bocciatissima.
3: Ora di Kiss Kiss, assolutamente no. Non ha niente a che vedere con quella originale. Un bacione.
1: Ciao. Rossella dice dai, però almeno il ritornello è figo.
0: Federica dice Marco Raff, possiamo sentire anche Rossetto e Caffè versione araba?
4: A me piace come canzone neomelodica araba. E quella di Saldamici è proprio tutta un'altra cosa.
1: Beh certo, questa ricordiamo sempre che è rifatta con la I. E infatti Umberto dice ma non si può sentire.
0: Lucia dice mi ricorda Tarkan. Ah, qui però stiamo toccando, non so se vi ricordate, lo ricordi tu Tarkan?
1: No.
0: Che cantava le canzoni cicchicchicchitta, ticchicchicchitta, mua. Solo io lo ricordo.
1: Sì, te lo ricordi solo tu.
5: Chi è? Fantastica. Meglio uno perché non si capisce cosa dice.
1: No.
5: Chi non sa la lingua.
1: Ah, vabbè,
5: e poi
1: certo,
5: insegna davvero quella lì, più bella.
1: Ah, quindi assomiglia, dici.
5: No. Bella.
0: Mi sembra di capire.
5: Per nulla.
0: Mi sembra di capire che oggi sia promossa comunque questa versione.
1: Sì, perché almeno il ritmo di Per Sempre Sì è così coinvolgente che piace tanto. Chiudo con il messaggio di un altro ascoltatore che dice: io invece ho sentito la versione greca e anche quella è molto bella.
0: L'anno prossimo sentiremo la versione greca di Saldavinci Per Sempre Sì con L'hai mai sentita, che come sempre questo format lo facciamo il lunedì dalle 14:45.

0: chicca degli anni 80, in questo caso un pezzo del 1983.
1: Allora, qui parliamo di libertà, di autonomia e soprattutto del diritto del divertimento delle donne, che ovviamente è lecito, come canta Cyndi Lauper in questo grande pezzo del 1983.

0: Girls Just Want to Have Fun.
1: No, non ho capito il titolo.
0: Girls
1: scusami.
0: Just Want to Have Fun, yes. 1983.
1: Perfetto. Come on, come on.
0: Nel mondo di Daddy Kiss, dalle 14 alle 16,
1: sì,
0: ci sono anche ascoltatori che in questo momento stanno caricando i vitelli.
1: Sì.
0: Qualcuno potrebbe dire in che senso? Nel senso che c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che sta caricando il vitello.
1: Mariana da Lodi.
0: Mariana da Lodi sta caricando il vitello ed è giusto salutarla ed è giusto iniziare al meglio con il verso del vitello. Tutti a fare i versi dei vitelli, facciamoli.
1: Ma come fa il vitello? Non lo so.
0: Idea.
1: Allora che lo chiedi?
0: Vitello è tipo parente della mucca, no?
1: Come fa?
0: Se la mucca fa mu, il vitello fa mu.
1: Ah, ho capito. Va bene, dai.
0: Mao.
1: Difetti fisici o caratteriali.
0: Come fa il vitello?
1: Puntata dedicata a quest'oggi.

0: Io perciò amo i nostri ascoltatori, perché quando chiediamo una mano, sì, anche su cose semplici e divertenti, loro subito intervengono. Per esempio, in questo caso abbiamo chiesto: sì, ma come fai il vitello?
1: Poi dipende, in padella, il verso del vitello in padella è un modo. Arrosto è un altro.
0: No, sei cattivo.
1: Non lo dico io.
0: No, sei cattivo.
1: Ci sta scrivendo Francesco, un ascoltatore che ha risposto così. Poi ci sono anche le note vocali del vitello, come fa? Non lo so, non ho idea. Questo è il vitello col mal di pancia, perdonami.
0: Probabilmente sì.
1: Vitello che si sta lamentando di qualcosa. Questo è il vitello che sta correndo, ad esempio, il vitello che corre dalla vitella.
0: Che va in
1: moto.
0: Non
1: capisce niente, inizia a correre. Questo è il vitello che sta con il gatto. Perché lo so che non può succedere,
0: no,
1: però.
0: È un gatto schiacciato dal
1: vitello. Il gatto col baffo. Il vitello col baffo.
0: Perfetto. Ok. Vabbè, allora. Vitelli a parte, chiudiamo questa parentesi. Perché veramente, veramente io non ricordo neanche perché abbiamo iniziato a parlare di vitelli. Cioè, oggi la puntata l'abbiamo dedicato ai difetti fisici o caratteriali.
1: Sì.
0: Perché, come ha detto il calciatore Erling Haaland, bisogna saper ridere di tutto. E visto che comunque è uno dei calciatori più in voga nel mondo in questo momento, abbiamo colto la palla al balzo proprio per dedicare questo argomento in Edichis, perché tutti quanti noi avremo, no, dei difetti caratteriali o fisici.
1: Ecco, perfetto. Vitelli a parte, si parla di difetti. Se avete un difetto da voler condividere con noi, caratteriale o fisico, lo potete fare al 347 490 0042. Messaggi scritti, note vocali, oppure vi chiamiamo, telefonate.
0: Oppure vitelli.
1: Bene così.

Musica più bella a chiudere la tripletta delle 19, Portami a casa Kiss Kiss, che poi inizierà stasera con una frutta che non è chiaramente la pesca, ne sono le pesche, un frutto che pare sia molto molto importante per noi esseri umani, un frutto che serve a trovare refrigerio dal caldo torrido di questi giorni. C'è da dire che abbiamo avuto 24-48 ore di tregua o pseudo tale, perché sì, qualche pioggia, insomma in alcuni posti d'Italia più di qualche pioggia, però a temperature comunque sempre quella sensazione d'afa, di cappa, viviamo in una sorta di forno a microonde continuo. E oltre al classico condizionatore, tante soluzioni che sono state create, ideate, sono diventate virali per combattere il caldo estivo, dai rimedi della nonna, chi ha messo i calzini in frigorifero perché i piedi sono termoregolatori, quindi c'è chi prima andare a dormire mette i calzini nel freezer e poi va a dormire bello col piede congelato, c'è chi mette carta stagnola o lenzuola ai vetri della finestra. Comunque c'è questa tendenza molto importante che ha a che fare con un frutto che è un frutto fondamentale per trovare refrigerio. Tra poco, insomma, ne parliamo nel dettaglio. Insomma, questa 2026 è una summer hot, ma è anche una summer funk.

0: Ecco, quando canti sotto al sole, insomma, fuck, non ce la faccio più con questo caldo, anche perché è prevista l'ondata di calore numero 4 di questa stagione estiva, per cui per combattere il caldo, l'afa e quella sensazione di oppressione che tutti abbiamo, un metodo che pare funzioni molto bene è la zucca cinese. La zucca cinese, che si trova chiaramente anche in Italia, conosciuta anche con il nome di melone d'inverno, neanche a dirlo, sembra un cetriolo gigante, può arrivare fino a 8 kg e in Cina sta spopolando perché tanti bambini, cani, gatti, ma anche adulti si mettono lì sdraiati e abbracciano questo grande ortaggio. Un po' come da piccoli abbracciavamo l'orsacchiotto a letto prima di addormentarci, tutti ad abbracciare questo ortaggio, perché in sostanza è come se fosse una borsa del ghiaccio, però completamente naturale, composto dal 95% d'acqua, con questa buccia liscia, e quindi funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, capace di assorbire il calore corporeo, e poi pare che faccia bene anche proprio alla testa, alla psiche, abbracciare un ortaggio. Quindi se volete provare anche voi, prendete una zucca cinese, abbracciatela e poi fateci sapere.
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss. I've never

0: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Drop Dead, la voce di Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, Portami a casa Kiss Kiss, 19:26 come Benny per questa settimana. Abbiamo aperto con la zucca cinese che pare sia come una borsa d'acqua fredda, quindi un refrigerio per il caldo di questi giorni. C'è chi mi scrive: abbraccio l'anguria, abbraccio il frigo, ma a sto punto facciamo il freezer, che meglio, cioè abbracciamolo forte, proprio stringiamoci forte intorno al freezer. In ogni caso, sempre a proposito di clima, c'è la classifica italiana, ovviamente, dell'indice di vivibilità climatica, cioè degli esperti che hanno preso in considerazione una serie di indicatori e hanno analizzato i 108 capoluoghi di provincia, hanno stilato la classifica delle province dove da un punto di vista climatico si vive meglio, cioè dove si sta meglio per una serie di congiunture. C'è Trapani che è al quinto posto grazie ai flussi di ventilazione siculi, al quarto posto c'è Brindisi per la costante mitigazione adriatica, Vibo Valentia, Calabria al terzo posto con una stabilità termica e ventilazione, mentre al secondo posto si conferma Bari, che è sempre sul podio. Bari ha un clima meraviglioso, ma attenzione, perché mentre l'anno scorso c'era Cagliari al primo posto, adesso la città migliore per il 2026 per la viabilità climatica è Ancona, che primeggia per l'ottimo equilibrio tra le ore di sole e il comfort legato all'umidità, insomma si affaccia sull'Adriatico e lì c'è il Conero, per cui anconetari, siete d'accordo? È veramente un clima mite, state veramente così bene ad Ancona?

0: Businessman con Dito nella piaga. Nella serata di Radio Kiss Kiss abbiamo elencato le prime 5 città e i primi posti dell'indice di vivibilità climatica 2026, le città in cui si dovrebbe, usiamo comunque il condizionale, viver meglio in questo 2026. Abbiamo detto che al primo posto c'è Ancona, che primeggia per un equilibrio tra ore di sole e il comfort legato all'umidità, la collocazione sul promontorio che affaccia sull'Adriatico, per una serie infinita di motivi. Qualcuno conferma tutto questo?
1: Ancona è il top. Noi siamo di Ancona, purtroppo non viviamo ad Ancona, ma si sta benissimo. Una delle poche città, penso, in Italia dove il sole tramonta e sorge sul mare. È fantastica.
0: Molto suggestiva questa immagine, questa sorta di cartolina che arriva dalla voce di Lucia. Salutiamo anche Brian che è con lei. C'è chi conferma questo con una serie di foto che appunto immortalano promontori, mare, insomma, scorci di Ancona. Vi posso assicurare che Ancona, e soprattutto al Conero, si sta una favola. Saluti da Angelo. Angelo, ricambiamo i tuoi saluti. E c'è invece chi scrive: visto che Bari è al secondo posto, a Bari mancano solo i cammelli. Chamonix!

Valentini che si sta avvicinando alla console di Radio Kiss Kiss, perché il New Kiss è di Peggy Goo. Avete visto il video, insomma, in cui Matteo balla benissimo durante un DJ set di Peggy Goo, che invita tutti a scendere in pista e a esprimere se stessi, con la stella nigeriana Ayra Starr con Wo Man.

0: Human, Peggy Goo e Iron Star, il nostro New Kiss. Stiamo parlando di vivibilità climatica, ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti dal meteo.it con Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Cielo sereno su tutta la penisola nelle prossime ore, ad eccezione delle aree del basso Tirreno, dove non si escludono locali rovesci. Domani mattinata gli unici spunti instabili insisteranno tra Calabria meridionale e il settore nord-orientale della Sicilia, sole sul resto d'Italia. Col passare delle ore non da escludere locali acquazzoni o temporali tra Campania, Calabria e Sicilia. Cieli limpidi altrove, in un contesto termico senza eccessi. Massime tra 30 e 33 gradi al nord, tra 29 e 36 al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family?
7: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
8: Kiss Kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ciao.
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
6: La musica più bella. Kiss, kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss.

Madonna e Sabrina con Bring Your Love nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, ma non per forza a casa, e portami in palestra per qualcuno. C'è qualcuno che ce la fa in palestra? Sì, c'è qualcuno che ancora ce la fa. Portami al ristorante Kiss Kiss, portami in vacanza Kiss Kiss, o portami al lavoro Kiss Kiss. Così abbiamo salutato anche un po' tutte le categorie di ascoltatori. Saluto un po' di persone che stanno scrivendo, non ho dato ancora il numero, 347 490 0042. Saluto Pippo dalla provincia di Bari, Anastasia che ci scrive da Liverpool, così come Francesco. Oh, a Liverpool andiamo via come il pane, ecco, consiglio agli editori, prossima tappa del Kiss Kiss Way anche lì, Liverpool, perché no? E poi c'è Giuseppe che dice: avevo pronte tante frasi romantiche per Pasquale Viola, che è uno dei fonici di questa radio che salutiamo. Adesso a Roberta cosa dico? Beh, benvenuta in famiglia, benvenuta in casa Kiss Kiss. Robby?

Beh, sarà il karma, sarà la casualità che il programmatore musicale di Radio Kiss Kiss ha inserito in scaletta questa canzone. Pompei. Il mio cuoricino batte forte forte forte. Ci sono i Bastigli nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo tutti un po' inc per i prezzi dei carburanti, anche se ci sono delle novità di cui parleremo tra poco. Adesso ce la cantiamo, America Inc.

Kiss America Inc. Noi dall'America andiamo invece in Australia, perché il nostro History Kiss parte da un presupposto. C'è un momento vero vissuto dal cantante di questa band, Colin Hay, che scrisse il brano quando viveva a Melbourne in un complesso e i suoi vicini di casa erano degli spacciatori. E lui ha raccontato che durante la notte tante persone bussavano alla sua porta sbagliando appartamento, cercando la loro dose. Evidentemente andavano lì già, insomma, belli e fatti. C'è un famosissimo riff di sassofono che nacque quasi per caso, diventato iconico, Man at Work con Who Can It Be Now.

0: Who Can It Be Now dal 1981.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Le 20 in punto, buona serata a tutti da Benny, benvenuti a casa Kiss Kiss, portami a casa Kiss Kiss fino alle 21 con una seconda parte che sarà dedicata almeno in partenza ai prezzi del carburante, visto che portami a casa Kiss Kiss proprio presuppone uno spostamento e un movimento, vi porteremo a casa gratuitamente e visti i tempi è già tanta roba, anche se dobbiamo anche dire che proprio qualche oretta fa il governo ha stanziato nuove misure per venire incontro un po' a questi prezzi fuori norme, fuori misura del carburante, ne parleremo tra qualche istante. Subito la musica più bella, On My Soul, la voce è quella di Bruno Mars.

Sapphire con Ed Sheeran, prima ancora Heaven con Emily Sandé, Bruno Mars on My Soul, la tripletta delle 20. Buona serata a tutti da Benny da Radio Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss, dicevo, vi portiamo comunque a casa o in giro per l'Italia in maniera totalmente gratuita, ed è già un qualcosa di importante visti i prezzi alla pompa, come si suol dire, degli ultimi tempi. Addirittura da ieri sta circolando questa notizia e questa foto con il distributore più caro d'Italia in quel di Milano, con il diesel a 2,70 al litro e la verde a 2,69. Capirai, insomma, prezzi da enoteca, prezzi pazzi, proprio in concomitanza poi con il maggior numero di spostamenti in auto degli italiani per le vacanze estive. Ma proprio nel pomeriggio c'è stato il Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che ci sarà uno sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro.

0: Cavana con la voce di Rama nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Quindi la notizia di questa serata è che il governo ha ripristinato questo sconto delle accise, però solo sul gasolio, attenzione, quindi chi ha la macchina diesel, in sostanza chi ha la verde benzina dalla regia, quindi mi fa, se ho capito bene, hai la benzina? Quindi niente. Ah, diesel, vabbè, quindi tutto sommato, anche se poi dobbiamo dire che il gasolio costa attualmente in media 2,18 euro al litro, quindi con questi 17 centesimi in meno il prezzo dovrebbe tornare e aggirarsi intorno ai 2 euro, quindi capirai, comunque molto alto. Dalla mezzanotte del 28 luglio, quindi di domani, fino al 6 agosto almeno, ci sono questi sconti solo per chi ha un'auto con il diesel. E siamo tra le nazioni comunque più care in assoluto, da uno sguardo alla mappa europea, soltanto la Danimarca ha i prezzi del carburante più cari dei nostri. Io ricordo davvero con la lacrimuccia e con tanta nostalgia il 2000, e qualcuno insieme a me lo ricorderà, quando la benzina costava 0,97 al litro. Tempi di una volta che non torneranno più.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Kiss a te che prima di un debutto respiri a fondo e ti concentri sulla parte. Kiss a te che ami fare passeggiate con i tuoi amici a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss Kiss.
6: Ah, che male c'è. Già la vita è complicata. Se mancavi solo te.
5: La musica più bella. Suona solo.

È proprio estate, ragazzi. Estate con Mark and Cronant, Serena Brancale e The Colors con Partenope nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Parlando di costi e di prezzi e carburante, con nostalgia ricordavo il 2000 quando la benzina scese a 97 centesimi al litro. C'è Corrado che scrive: ma se era ancora con, era nella fase di transizione, no? Lira euro, ho fatto una conversione perché costava intorno alle 1900 lire, ma parlare di lire insomma adesso non avrebbe senso, quindi ho fatto già io chiaramente una conversione. Poi c'è Alessandro che scrive: troppo caro, speriamo vengano applicate su tutti i tipi di carburante questi sconti, nel caso specifico 17 centesimi sul diesel. Ma io rilancio allora la cosa, ecco, fossi tu ministro, ok, quale sarebbe il prezzo giusto del carburante? Perché poi anche questo bisogna dire, no? Noi non ci accontentiamo mai, chiaramente è una piccola cosa, un piccolo aiuto questo, ma chiaramente non è magari sufficiente. Ma quanto dovrebbe costare la benzina in Italia in questo momento? Poi c'è anche chi, per farci soffrire un po' di più, per mettere il dito nella piaga, si manda una foto da Tenerife dove la benzina costa intorno a 1,44 euro, insomma, per il diesel 1,59 euro. Insomma, davvero prezzi molto molto più contenuti rispetto ai nostri. Certo che trovare una quadra è davvero molto complicato. Basta mettersi comodi di ascoltare Portami a casa Kiss Kiss.

Sembra quasi stare a ok il prezzo del carburante è quello giusto, 1,50, 1,60, 1,70 euro, ognuno sta dicendo la sua, insomma, su quanto dovrebbe in realtà costare il carburante vista la vita nel 2026. Ma al di là di questo, volevo salutare Maurizio che scrive: sono tornato domenica da Sharm, la benzina lì costa 50 centesimi al litro. E Mauri, però potevi tornare con una tanica per noi, cioè piuttosto che la calamita o qualche olio, porta un po' di benzina ai nostri amici di Radio Kiss Kiss. Saluto anche Mattia e Federica che sono di ritorno da Monopoli verso Benevento, felici per la vacanza, tristi non per il costo del carburante ma perché domani si lavora, ma è sempre così, quando si ritorna c'è sempre quella sensazione agrodolce. In ogni caso, giusto per darvi una dritta, ho chiesto a quella che è intelligente lì, ho detto: almeno far rifornimento la sera conviene rispetto a farla di giorno? Pare di sì, per motivi fisici proprio di chimica, per cui magari un consiglio, un trucchetto è fare comunque carburante la sera, perché mettereste comunque nel serbatoio qualcosina in più rispetto a domenica a mezzogiorno in punto, per esempio. Perché dico domenica a mezzogiorno in punto? Perché c'è Gisèle con Dimanche midi pile. Encore un dimanche qui s'achève.

ligure andiamo e salutiamo tutta la Liguria, perché è il singolo estivo di Saif in collaborazione con Brescia e il pezzo si ispira proprio alla tradizione della scuola genovese e alle sonorità di artisti storici. Il singolo estivo di Saif si intitola Parlar d'amore, del nostro New Kiss.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro, il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.

Tame Impala con Jenny e Dracula. Peraltro esistono centinaia di film dedicati alla figura del Conte Dracula, il personaggio letterario più adattato nella storia del cinema. Ci sono oltre 200 film dedicati e i cinema italiani vivono un momento splendido. Non incassavano così tanto da oltre 30 anni. Il 2026 è stato finora eccezionale in tutto il mondo, soprattutto in Italia, e anche la programmazione estiva promette proprio bene. Maggio di quest'anno è stato il più redditizio mai registrato da quando esistono le rilevazioni Cinetel, cioè dal 1995, quindi tanta roba. Sì, stiamo a 60 milioni di euro per il mese di maggio, e molto si deve a film che hanno trainato anche dall'inverno scorso, come Buen Camino di Checco Zalone, poi Super Mario, Michael, clamoroso il caso di Il Diavolo Veste Prada 2, che ha incassato bene in tutti i paesi ma da nessuna parte come in Italia, e adesso c'è Odissea, che è già quasi 4 milioni di incasso al box office. E se si parla di cinema, c'è una cosa che si lega in maniera indissolubile ad ogni film, e ne parliamo

Beh, andiamo in sala a vedere un film e cosa facciamo? Cosa compriamo? Cosa mangiamo nel mentre? Lo compriamo questo secchiello? Sì, il popcorn che si lega in maniera indissolubile alla sala cinematografica. Il popcorn e i popcorn sono da sempre una delle principali fonti proprio di guadagno per le sale, perché costano poco, si possono conservare per tanto tempo, la preparazione non richiede una manodopera molto specializzata e soprattutto né attrezzature troppo costose, poi il ricavato dei popcorn resta quasi interamente alla sala rispetto a quello che succede con i biglietti. Poi mettici che in America c'è la moda e il trend anche dei secchielli personalizzati per i film, tanto che per l'uscita di Odissea sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn. Uno riproduce il cavallo di Troia, l'altro la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. E ovviamente, secondo voi, quale è andato esaurito prima? Il secchiello che costa di più, quello a forma di cavallo di Troia, che costava, usiamo il termine giusto, $70. $70 per il popcorn col secchiello personalizzato, che diventa anche un oggetto da collezionare. Ma tutti sti popcorn, io ho la gola secca, avrei voglia di bere qualcosa. Ah, c'è Tommaso con la Coca-Cola agitata, vai!

Beh, e che estate quella di Tommaso Paradiso, matrimonio e poi questo singolo che tra le colonne sonore estive di questa estate, come dire, frizzante, effervescente, agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Abbiamo concluso questo primo appuntamento della settimana di Portami a casa Kiss Kiss, chiaramente con un history kiss che a differenza però di molte ballate degli anni 80 non parla di amore generico ma si ispira a una storia vera vissuta durante il conflitto nord irlandese. Le barriere citate anche nel testo sono proprio quelle fisiche che dividevano i quartieri cattolici da quelli protestanti in quel di Belfast. Spandau Ballet con Through the Barricades dal 1986. Io ringrazio e saluto Roberta in regia, abbraccio Stefano Piccirillo già pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Noi ci sentiamo domani tra le 19 e le 21 e da Benny Kiss Kiss a tutti.

Ma buonasera. C'è io, tu e Kiss Kisser. Saluto il mio amico Benny, che non l'ha detto in onda, ma è uno dei più bravi uomini a guidare l'automobile e a fare manovra, perché ieri sera eravamo insieme a bere una cosa da buoni amici, da vecchi amici. A un certo punto ha trovato un posto parcheggio che neanche Verstappen nel sorpasso a Hamilton ieri al Gran Premio di Formula 1. Ciao amico mio, a domani alle 19 con Stefano Piccirillo che vi sta parlando, tra un disco che gira, una storia da dire, un'altra voce, la vostra, che mi farà impazzire anche questa sera di gioia. Si parte con io, tu e Kiss Kiss e con Samurai Jake.

Estate italiana 2026, Samurai J, abbiamo fatto anche la rima baciata, perché questa è la radio dei baci, Radio Kiss Kiss. Saluto immediatamente Marcella al 347 490 0042. Voglio venire anch'io a bere qualcosa con te e Benny, ma siete benvenuti. Ragazzi, noi siamo i conduttori socievoli e molto molto umani. Quando volete organizzare una cosa, una cena, un aperitivo, nel mio caso lavorando dalle 21 alle 24, un dopo cena, bere qualcosa e fare tardi, io mi ci tuffo molto volentieri, così come ci tufferemo in questo inizio settimana di fine luglio negli artisti più importanti della storia della musica nella prima parte di Io, Tu e Kiss Kiss. Innanzitutto il girl power, cioè il potere alle donne. Chi coniò questo termine? Una formazione punk, le Bikini Kill, ma reso un fenomeno pop di massa dalle Spice Girls per incoraggiare le ragazze a credere in se stesse. E poi entrò ufficialmente questa frase girl power, composta da due parole, nel dizionario di lingua inglese nei primi anni 2000. Ma soprattutto questa sera nei Top Artist celebreremo delle ricorrenze. 30 anni da Wannabe, quando tutti a casa avevano il poster, la bambolina, la spilletta delle Spice Girls. Ogni ragazza studiata per essere esclusiva, essere fidelizzata appunto con il suo clone dall'altra parte del giradischi o della radio. E poi il famoso zig zag che ritroverete in Wannabe.

dalle Spice Girls. If you wanna be my lover. E lì scattò un fenomeno di proporzioni cosmiche, con tutte le dive Spice Girls in giro per il mondo a far festa, a celebrare la pubblicazione di ogni singolo. Sono stato un fortunato nella vita per più occasioni, e una di queste è stata proprio la festa delle Spice Girls, quando lanciarono il loro album dopo l'anticipazione di Wanna Be, e dove io, da bravo ragazzo italiano curioso, mi sedetti dove dovevano partire i fuochi artificiali, cioè dove c'era quel tasto un po' così. Infatti i bodyguard all'interno di quella festa mi rivolsero delle parole tipo "Oh, what's up man?" e cose del genere. Io non sto facendo niente, sto bevendo un drink con il mio collega italiano, eravamo in due a rappresentare la radio italiana, io e Marco, che saluto, e vedevamo questi grossi uomini contro di noi senza aver fatto nulla, semplicemente se ci spostavamo di un centimetro partivano i fuochi in anticipo con la scritta Spice Girls sul tamigi, e il che avrebbe provocato delle conseguenze, perché le Spice Girls ancora dovevano arrivare alla festa. Tutti gli artisti top, a proposito delle celebrazioni, 30 anni da If You Wanna Be My Lover, ma anche 25 tondi tondi per una canzone che parla di sensualità, Baila Baila Morena, di leggerezza sulla pista da ballo e di tanti incontri. La hit firmata da

Under the Moonlight, Sugar, Zucchero Fornaciari, il prossimo giugno 2027 a Milano farà proprio una festa dedicata dal vivo alla celebrazione dei 25 anni di Baila, Sexy Thing, e naturalmente un album che ha scritto la storia come tanti altri della sua discografia. 13 minuti dopo le 21, i Top Artist. Beh, devo dire, ascoltando le canzoni di molti anni fa, tanti genitori all'ascolto poi fanno il passaggio di testimoni. Ad esempio Giovanna mi dice: buonasera Stefano, una bella storia di girl power. La mia ragazza è stata al suo primo concerto senza di me, cioè senza la mamma per la prima volta, ma con altre due mamme e tre sue amiche. Andata a vedere The Weeknd, immagino sia un dominato, infatti a Milano è andato tutto benissimo. Sai che ansia, le mamme, perché le mamme ai concerti facevano le scatenate e quindi pensano la stessa cosa alle figlie. È sempre quello il gioco dove si tramanda il divertimento tra generazioni, tra genitori e figli. Adesso vi faccio emozionare davvero. L'inventore della Dream House. Ragazzi, sono passati 30 anni. Roberto, il suo nome alla grande anagrafe, dopo il suo ritorno da un viaggio in Germania, aveva visto le terribili immagini di giovani vittime della guerra nella ex Jugoslavia sui sedili posteriori delle auto. Voleva creare una traccia rilassante e pulita per far rallentare i conducenti in discoteca alla fine della notte e ridurre gli incidenti stradali. Registrato a casa sua con apparecchiature economiche nel 1995 e pubblicato nel 1996. È caratterizzato da un riff di pianoforte molto ipnotico, molto sognante, e nacque questo fenomeno ufficialmente chiamato Dream House. Ma soprattutto tutti abbiamo nel cuore Rob Miles e questa canzone, non solo per effetto nostalgico. Inizia un bel viaggio in macchina con Radio Kiss Kiss, con Io, Tu e Kiss Kiss, e alza il volume, ne vale la pena. Ti introduco Children, che è la storia dell'Italo Disco che fece il

0: infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss, kiss.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Yes,
4: yes. Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Yes, yes. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. Yes,
8: yes. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Kiss, kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Ma la bellezza di questo duetto, le vibes positive, cariche di emozione con la musica più bella di Radio Kiss Kiss, Prima di te, poi Il silenzio a cena, raccontato da Emma in una relazione di coppia con la presenza di Fabri Fibra, si chiama Antidroga. Il 27 luglio 1984 veniva distribuito in tutte le sale cinematografiche del mondo un film musicale cult che mise in evidenza definitivamente il genio di Prince, e sto parlando di The Kid, il personaggio da lui interpretato in Purple Rain, giovane e talentuoso musicista di Minneapolis, interpretato proprio dal genio, diviso tra il successo sul palco del celebre locale First Avenue e una vita familiare difficile segnata da un padre violento. Nacque il fenomeno Purple Rain.

I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Non ho mai voluto causarti dispiacere, non ho mai voluto causarti dolore. Forse uno degli attacchi più teatrali ed emozionanti, e chi lo fece? Roger Nelson Prince, che ci manca davvero tantissimo, devo dire, questi ultimi anni per produzioni, cose a sorpresa, mille appellativi, mille AKA, da The Prince and the Revolution come nome originale, passando per Tough Cup, per Symbol e tante operazioni che lo hanno rese celebre davvero. Stereophonics, estate 2003, questa è Maybe Tomorrow.

0: ascolta sempre Radio Kiss Kiss, ti facciamo vivere da pascià nel senso letterale del termine, ti trattiamo non solo come un pascià ma ti portiamo al pascià di Ibiza per il closing party, un altro momento loco gordo con Loco Loco Contigo. Andate su kisskiss.it per tutte le indicazioni, basta mettere insieme tutti gli ascolti di questa canzone con cosa c'è all'interno di speciale che abbiamo inserito da qualche giorno a questa parte e il gioco è fatto, entri nella comitiva dei potenziali ospiti di Radio Kiss Kiss appunto per il closing party di Gordo al Pascià di Ibiza.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua, è arrivata la nuova app ufficiale, ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

E sono trascorsi 3 anni da tutto questo 2023, quell'estate che me l'ha stata fa, cantava Tropico Davide Petrella, uno dei più grandi autori, ma quando fa l'interprete ci fa emozionare davvero con la standing ovation dei peli sulle braccia, belli.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss kiss.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Kiss kiss.
3: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Kiss kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Kiss kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss kiss.

che luna che c'è stasera, e grazie per le vostre foto via WhatsApp 347 490 0042, comitiva di O2 e Kiss Kiss. Luna gibbosa crescente al 95.8% del totale del disco lunare, ma in particolare questa sera ci sarà un evento ancora più suggestivo intorno alle 23 fino alle 2.33 del mattino, perché c'è il bacio della cometa che arriva. Se hai un telescopio, se hai una lente d'ingrandimento ma davvero gigante, se hai un semplice binocolo, puoi vedere questo spettacolo che a occhio nudo un po' però devo dire si inizia con il cielo d'estate, con un sacco di cose spettacolari da vedere col nasino all'insù. Le più classiche, insomma, durante il mese d'agosto sono le notti delle stelle cadenti, e quindi c'è il grande appuntamento verso la metà di agosto dove tutti stanno lì a cogliere quel momento anche scaramanticamente. Porta bene, porta bene, l'hai vista, non l'hai vista, stiamo lì col naso all'insù, andiamo in spiaggia a guardare il cielo, in bocca al lupo. Oh, he treats me well.

Non ancora trentenne, ma parla come un uomo maturo di 50 e Fulminacci l'abbiamo conosciuto molto meglio quest'anno grazie a Sanremo e non solo, e grazie anche a Maledetto Me. Questo Io, Tu e Kiss Kiss, sei degli anni 2000, quando eri innamorato all'inizio degli anni 2000, ti organizzavi la serata senza la chat di gruppo, magari una telefonata ancora sul fisso, un bigliettino, ci si vede in giro, detto a voce, masterizzavi un CD con le canzoni che ti facevano pensare a lei e lo regalavi, stampavi le foto da appendere alle pareti della tua cameretta, aspettavi l'intervallo sperando di incrociarla poi nei corridoi della scuola, oppure aspettavi un SMS per ore e quando arrivava lo si leggeva 10 volte, 20 volte, cioè non era un SMS, era un estratto conto dei sentimenti. Tra poco c'è un History Kiss.

anche a Giuseppe che manda una luna meravigliosa presente giustamente ovunque, più volte fotografata e riportata agli amici e condivisa con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. C'è una storia musicale, c'è una storia anche cinematografica. Ufficiale Gentiluomo, un film meraviglioso con Richard Gere che interpretava Zach Mayo, che recitava: in questo mondo siamo tutti soli, se si capisce questo non si soffre più, non voglio che tu mi ami, voglio che nessuno mi ami. Ancora Richard Gere poi incontra Debra Winger e alla fine la porta in braccio come il migliore dei cavalieri della storia dei sentimenti. È una storia molto dura, anche molto molto delicata, commentata da Joe Cocker con la voce roca e la voce limpida di Jennifer Warnes, la combo perfetta Up Where We Belong.

Puoi non dire che non sono tuo amico, ti ho passato il fazzolettino, lacrime d'amore, prego, grazie. Quando l'amore trionfò nell'anno 1982 con la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo, certo negli anni 80 se mettevi o Joe Cocker o Jennifer Warnes la colonna sonora vendevi milioni di copie. Poi Joe Cocker si è ripetuto nel 1986 con 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Head on Jennifer Warnes, l'appuntamento anche con Dirty Dancing, devo dire portano bene al film e alle vendite dei dischi. Sono le 22, Stefano Piccirillo vi sta parlando e c'è Io, Tu e Kiss Kiss.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Magari ricordi estivi. Intanto la intro di Fred De Palma mi ha fatto pensare: se un giorno Fred De Palma dovesse fare un lento, ma un lentone, noi torneremo a vincere i mondiali di calcio, probabilmente. 4 minuti dopo le 22, quanti anni hai? E poi la risposta più naturale quando si è dal vivo, a viva voce, è quanti me ne dai? Poi scatta la gaffa, perché magari dai qualche anno in più alla persona o molti anni in meno e ti danno del bugiardo, dicono vabbè, ci vuoi provare, cose del genere. In realtà la domanda attraverso la radio è molto più semplice, la facciamo da qualche mese a questa parte per rendervi ancora una volta protagonisti e al centro della comitiva di Otto e Kiss Kiss. Scrivete il vostro anno di nascita, vi mettiamo la canzone con la quale siete venuti praticamente al mondo, che può essere il vostro portafortuna nel resto, speriamo, 100 anni della vostra vita. Quindi WhatsApp al 347 490 0042, nome, località di provenienza e soprattutto anno di nascita, tutto inciso con un vocale piuttosto che uno scritto, siete straliberi, così come di condividere con noi in diretta un ricordo della vostra vita. Settimana scorsa è stata molto vacanza, viaggi, momenti di indipendenza per la prima volta, anche tante risate con gli amici. Siamo lasciati un bel venerdì con un bel racconto di una nostra ascoltatrice e poi la bugia bianca, abbiamo ascoltato la scorsa settimana. Vado a fare festa con le mie amiche, torno dopo la festa e la signora era partita, allora ragazza, a Monaco di Baviera perché tifosa del Napoli. Vi aspettiamo, 347 490 0

0: Sono i nuovi 40, cosa fai nella vita?
1: Faccio l'impiegata, mamma separata di due figlie e un cane.
0: Complimenti davvero, statua davvero, 100 anni di vita per la nostra Marta. Cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, vorrei condividere tante cose, però a parte la nascita delle mie figlie, due cose velocissime. Uno, un pomeriggio passato con mia cugina che faceva la DJ come voi in radio, in una radio locale all'Aquila.
0: Ma che bello!
1: Sì, mi ha fatto vivere dei bei momenti. E il secondo, i miei 50 anni, 3 giorni con le mie amiche. Saluto tutti, amici e amiche. Abbiamo fatto a Napoli 3 giorni fantastici.
0: Vedi, tornaci. Tornaci quando vuoi.
1: Sì, infatti, adesso loro saranno in ascolto, dobbiamo riorganizzare.
0: Fate comitiva e poi passate qui in radio, mi fa immensamente.
1: Assolutamente sì.
0: Fa immensamente piacere. Quindi abbiamo ricordato l'aspetto ribelle della tua vita. Quindi sei una rebel. David Bowie, proprio quando sei nata, cantava Rebel Rebel nel 1974.
1: Perfetto.
0: Ciao fantastica donna, grazie.
1: Ciao, un bacione anche mia figlia che ci sta guardando qui, ascoltando anche.
0: Kiss kiss a te, ciao.
1: Kiss kiss a tutti, a te, bacio.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chissà a te che oggi devi compilare 1000 scartoffie e non hai nessuna voglia di cominciare. Chissà a te che quando giochi con i tuoi nipotini ti diverti come un matto e ti senti di nuovo giovane. Giovane, giovane. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Kiss, kiss.
5: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
6: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Kiss, kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E cantalo questo canto d'amore, che richiesta dolcissima, con il finale più bello che c'è di Angelina Mango. Qui insieme a Marco Mengoni, canto d'amore, cantiamo anche i compleanni.
2: Ciao Stefano, sono Cinzia da Parma, sono nata nel 75 e oggi compio 51 anni.
1: Auguri, auguri, auguri. Abbiamo una doppietta quasi, perché Marta, che abbiamo sentito da Monza per un anno una canzone, 52, 51, splendide 50 anni. Quanti anni hai? Dimmelo, che puoi essere il protagonista di un anno una canzone anche nell'appuntamento di domani. A proposito di compleanni, ieri abbiamo festeggiato il grande Mick Jagger, oggetto anche di post da parte del Vasco, del comandante, che ha pubblicato una storia con una frase che dice molto del suo modo di intendere il rock. Osservando Mick Jagger ho capito l'attitudine che deve avere una rockstar. Devo dire, molto attivo Vasco nelle ultime settimane sui social, e immancabili gli appuntamenti con i compleanni che a lui piacciono, tipo quello di Mick Jagger. Ora con noi c'è James Blunt. Beautiful.

C'è questa luna bellissima, magari hai anche il mare davanti a un bellissimo panorama, le luci della sera sull'estate italiana e l'ascolto di Radio Kiss Kiss. Tutto perfetto, Sienna Spyro con Material Lover, posso dire la mia su Paolo Maldini. Mannaggia, avevamo Paolo Maldini. 16 giorni soltanto insieme a Leonardo, quando prendi uno come Paolo Maldini, pulito, credibile, un grande campione stimato, gli devi far fare quello che gli pare a livello sportivo per quello che lo hai chiamato, perché ha quelle possibilità. Adesso si ricomincia da capo, la storia del nuovo commissario tecnico, nuovi dirigenti, eccetera eccetera. Secondo il mio modestissimo parere, occasione perduta. Tra poco mettiamo un new kiss.

Sono trascorsi 9 anni in un battibalino. Quante località di mare hai frequentato, hai visto dal 2017 ad oggi? Puoi raccontarlo se vuoi con il commento musicale originale di quell'estate con Benji e Fede e il feat di Annalisa. Quando c'è Annalisa siamo sempre tutti molto più felici. Felici anche di ospitare Alex Warren, passato dalla vita on the road, di strada, ad essere una star della musica mondiale da 2 anni a questa parte. Alex Warren torna con la nuova che è Pass.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

Manu ciao e un porta fortuna, vedi Alfa la scorsa estate, invece questa con Karol G che a Chicago ha inaugurato il suo tour mondiale e poi ha visto uno striscione con su scritto Karol, ci sposiamo e vorremmo andare a un altro concerto per la nostra luna di miele. Cosa ha fatto la generosissima Karol G? Risposta dell'artista che non si è fatta attendere, prendendo la parola direttamente dal palco, scendendo verso la coppia, la cantautrice ha scherzato sul fatto che una semplice partecipazione non sarebbe bastata per un'occasione così importante e lei ha detto: ma suppongo che se si tratta di una luna di miele dovremmo regalare loro un viaggio nel posto che desiderano, il concerto e la luna di miele. Così si fa, brava Karol G, perché uno pensa vabbè Karol G l'ha fatto perché è ricchissima. Ragazzi, la comitiva, vi posso assicurare che io conosco un sacco di gente che è molto ricca e che ha il braccino, altro che storie, questa è la verità prima di tutto, quindi complimenti a Karol G, c'è Eros e Dove c'è musica.

Merce ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

alla domanda chi resterà tra 10 anni tra gli artisti nuovi che stiamo ascoltando negli ultimi anni, secondo il mio modesto parere sicuramente Sombra. Lui sì che ha talento e si distingue con My Body Isn't Ready, la nuova ascoltata qui su Radio Kiss Kiss. Stai facendo la micro vacanza, di la verità, perché quest'estate farà registrare sì 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno scorso, ma sono spezzettate, cioè questa preferenza crescente per soggiorni più brevi distribuiti nell'arco della stagione per più della metà degli italiani. Infatti l'estate è caratterizzata da più periodi di vacanza separati, 4 giorni, 5 giorni. Solo un quarto degli italiani ha programmato un'unica vacanza estiva prevalentemente breve, mentre il 17% non farà nessuna vacanza. Stai facendo i 4-5 giorni, dillo a Stefano, tu di la verità, poi torni a casa e poi se ne riparla più avanti, giusto?

noi per qualche minuto direttamente dalla sua console. Tino Piontek, Purple Disco Machine, ci porta nella storia. Quando sei un eterno single e vieni invitato ai matrimoni dei tuoi amici, un film da vedere e quattro matrimoni e un funerale divertentissimo con Hugh Grant. Ricordate quella ragazza che frequentavo, fa l'amico qualche tempo fa? Beh, non è più la mia fidanzata, è Hugh Grant. Ah sì, una donnaccia, ce la siamo passata tutti. Lui dice, ora è mia moglie. Ecco, sono le figuracce che spesso si fanno. Colonna sonora firmata dai Wet Wet

Esatto, chi ha visto come Marco 4 matrimoni e un funerale mi ricorda anche la sposa americana corteggiata fino all'ultimo da Hugh Grant, ma poi passò a vita amorosa con altra persona, il predestinato, il promesso sposo. Colonna sonora dei Wet Wet Wet con Love Is All Around, un gruppo scozzese famoso in particolare anche qui in Italia per questa e un'altra canzone bellissima intitolata Sweet Surrender. Sono le 11 della sera, ma d'estate è come se fossero le 8, cioè è come se la serata dovesse ancora decollare o comunque in tanti sono già in corso di svolgimento. Con lo stare svegli ascoltando Radio Kiss Kiss vi dico infinitamente grazie, anzi semplicemente grazie. Tra poco facciamo anche una battle 70-80, intanto la nuova di Gaia è già un successo, si chiama Bossa Nostra.

0: Katie Tunstall con Other Side of the World. In queste sere d'estate c'è la convivenza, soprattutto durante la settimana in autostrada, tra i nostri amici autotrasportatori che viaggiano tutto l'anno a portare ogni ben di Dio e i turisti che fanno le partenze intelligenti, cioè chi parte la sera del lunedì, del martedì, del mercoledì senza affollare troppo l'avvicinamento o lo stesso fine settimana, quindi movimento in autostrada e anche, mi auguro, maggiore comprensione degli autotrasportatori che qualche volta si lamentano con me e dicono: Stefano, ci sono quelli che non girano mai, non viaggiano mai una volta l'anno. Abbiate comprensione, la comprensione salverà il mondo. Prima abbiamo parlato di micro vacanze.
1: Radio Kiss Kiss, buonasera. Io sono Gabriella di Barletta.
0: Ciao.
1: In effetti faccio tutto spezzettato durante l'anno. Recentemente a giugno in Sicilia, Taormina e Punta Secca, e a luglio Alghero e Sassari.
0: Caspita.
1: Poi si vedrà. Ciao,
0: bello,
1: un
0: bello.
1: Abbraccio Radio Kiss Kiss.
0: Un tutorial sulla micro vacanza, semplicemente grazie ascoltatrice della comitiva. Tra poco una sfida 70-80.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: DNA.
1: Il tuo DNA musicale è 70-80, quanto sei tormentone estivo, ascoltatrice e ascoltatore. Fai il tifo per gli anni 70 o gli 80? Facciamo un esempio.

0: Total White firmato Alan Sorrenti, anni 70, tu sei l'unica donna per me. Se sei tormentone estivo, anni 70, 347 490 0042.
1: Che idea.

idea, ma quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Tormentone estivo 80, scrivi 70-80, qui un pensiero speciale al grandissimo Pino D'Angiò che ci manca tantissimo. Che idea, ma quale idea? Rifatta poi dai Flaminio Mafia, ripresa all'estero anche dai Madison Avenue con il titolo Don't Call Me Baby, insomma tanti riferimenti per un grand'uomo che ci manca tanto. Scegli quanto sei tormentone estivo, sei 70 o 80?

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.